0: Teddy Swim sur RCFM.
1: En cas de coup dur, un professionnel avance mieux avec un agent d'assurance qui le connaît bien, présent à ses côtés, sur le terrain. Avec le contrat MMA Pro PME, bénéficiez du conseil de votre agent MMA et jusqu'à 3 mois offerts. Pour que chacun, chacune puisse dire « Zéro tracas, j'avance avec MMA ». Conditions de l'offre en agence sur MMA.fr.
2: Bienvenue à la ferme. C'est le premier réseau de producteurs fermiers en France. Ce sont plus de 5000 agriculteurs partout sur le territoire engagés pour vous proposer les bons produits de leur ferme et surtout un accueil chaleureux. En ce moment, les fermes du réseau vous ouvrent grand leurs portes. Découverte des animaux, activités, jeux, dégustations gourmandes. Vivez la ferme de l'intérieur et partagez des moments authentiques. Retrouvez tous les événements à la ferme près de chez vous sur bienvenuealaferme.com. Ici, vous êtes les bienvenus. Ici RCFM, toute la journée.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Que nous réservent les astres ce jeudi, Catherine Vigui, un signe fait parler de lui, le Capricorne.
4: Plutôt, oui, ils avancent bien. Bélier, quel enthousiasme! Sans doute avez-vous un plan pour vous dépayser, pour voir ailleurs. Taureau, de la douceur, c'est ce à quoi vous aspirez. Allez, faites passer le message. Gémeaux, les autres ou une personne en particulier retiennent votre attention. Cancer, vous secourez une âme en peine, à moins que ce soit vous qui ayez besoin d'aide. Lion, votre ego est regonflé à bloc, on vous aime, on vous complimente, c'est trop bien. Vierge, journée sous tension, à moins que vous ne décidiez de prendre du recul. Balance, voilà un jeudi réussi, grâce à une bande d'amis ou un projet qui vous met en joie. Scorpion, avec des opportunités, bienvenue de vous sentir plus en confiance. Sagittaire, il y a des occasions de briller et d'être satisfait de vous, il n'y a rien à ajouter. Capricorne, que souhaitez-vous vraiment? Réfléchissez aujourd'hui et demain aussi. Verseau, une journée encourageante, vous n'êtes pas seul et vous êtes même très bien entouré. Poisson, vous prenez vos responsabilités très à cœur, ménagez-vous tout de même. Et pour nous tous, la lumière est toujours en nous, même toute petite.
0: Merci Catherine Vigui, on se retrouve bien sûr demain. Ne manquez pas les experts, ce sera avec Arthur Solinas. On parlera de la somatopathie ce matin avec Stéphane Bravin. Vos questions 04 95 32 22 22. Pour les experts à partir de 9h05, Arthur restera avec vous jusqu'à 11h30. Vous jouerez notamment avec lui, vous le savez, entre 11h et 11h30 sur RCFM.
3: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
5: Ici matin,
3: Christophe Zagaille.
0: Et salut à tous, Thierry Ingrazia, Bide Segunoi, Nanta Via Stil et Nanter TFM, Ezemouissa Messina Nour, et Autore Quarto Nour, Ezabed et Oustrouv, Roma ou 0435, et Trentaoui, Bintioui, Bintioui, et tout, Oustri Ridroui. Comme on y a, nous salut des Roland.
6: Salut des Christophe, salut à tous.
0: Comme Ezemouchtamane.
6: Informe, hein, comme c'est simple, hein.
0: Bon.
6: Teni Mou, non.
0: Bon, Oudin Poussara, bah, yé, baba, hein, senti des Simougui. Et Oudin Poussara Bal, ou Dietin Pou Assaïdol, chez un Saranouzor, et Colédi Sajon, et Guatrouraï, hein, dit Perado, bon, il y avait des miss à Gamija.
6: À Gamija.
0: Hein, mais bon, après ça, mais pour des tournes
6: à
0: ta ou short, c'est beau, les déodies, c'est navine et diazitima. Et tout y gaz baloudam pour odie, chelous pour goulad ou mikavan, tout en eribar le rem ou benintez ou dioudam pour du soubatoïda et azabed et ogni stand de l'enterche FM. Et donc, père, nous disent et dioudam pour qui sanoun chava le pastavine et diazitima, narin grazia bede segona et bonne amadina, d'asso, c'est yoremitsu. C'est Brinci Biroland cou la prompte raduna seconde conférence azujal in course.
6: C'era una prima riunione in Inayaccio all'iniziativa di collettività di Corsica in presenza di sindacati, di impiegati e di rappresentanti di imprese in corso di scambi o potere di comprare o prezzo di carburanti e difficoltà d'accesso all'alloggio. Gil Giovanangeli, o presidente di consiglio esecutivo di Corsica, vuole avviare una serie di riunioni per giungere a una prima prima giornata di conferenza sociale da qui a Vine e Lanu risponde ai domande di Paolo Antone Squarcini.
7: Ero bisogno di cominciare a fare un torno tutti gli attori che saranno visti nell'appuntamento di questa conferenza e di fare un po' un punto, non ti bisogni mai ore, e oggi è un momento per queste due organizzazioni, perché mi pare, l'organizzazione che tani mondo a fare di non ti sono dietro qui, di poter di comprare, non ti avvita a car, non ti di nuovo i problemi di lugiamenti, ci pare a noi importante di principiare per Parigi. E a seguito abbiamo ricevuto organizzazioni, attori di sociali, di lotta contro la precarietà, abbiamo ricevuto di noi deputati castellani e colombani che hanno fatto un contratto maggiore, non ti ha il prezzo di carburanti e avvita a car. E dunque abbiamo provato di mettere in onda una rivoluzione collettiva per giungere a una conferenza, un giorno di conferenze sociali, allo stesso tempo proponi, ma di nuovo puoi di costruire soluzioni.
6: Gilles Vadangeli, il presidente del Consiglio esecutivo di Corsica, che non ritroveremo più a lungo che di stamane il nostro invitato di redazione da 7 a 8 ore meno un quarto. Una riunione da prontera di conferenza sociale per la quale ridirà di un sostato invitato di anno attuale a sua scontentezza e rinaiaccio l'intersindicale CFDT, CGT, FO-UNSA e FSU ha denunciato di nuovo una regressione sociale e domandato una rivalutazione di evenzione e anche misure contro la vita gara in Corsica, fra le rivendicazioni una prima di 200 euro e riduzione non dei trasporti. I sindicati vogliono interpellare i parlamentari corsi in questi tempi di elaborazione di oggetto nazionale, in quanto questo oggetto aspetta un articolo completo non te della ICI RCFM.
0: E in diretta di noi Roland Stamane una colta favorevole ma prudente in Corsica.
6: E questa dopo l'adozione in prima lettura all'Assemblea nazionale martedì a proposta di legge integrale contro le violenze sessiste e sessuali, una proposta che fa eseguire dall'affare Draghi Giuliana, budato da più di 500 deputati, prevede studi, in particolare inchieste rinforzate, unità di polizia specializzate, un scambio annuale obbligatorio a scuola di investigare le violenze e torna un percorso di cure per i minori vittime, per Letizia Costantini, per la soggiù donne di Corsica rispondono alla tese queste misure, ma ferma poco di arruso finanziamento dalla d'usoio Movenfant rigreda a suppressione di due articoli destinati a proteggere donne senza documenti di soggiorno prossima d'appa o senato.
0: La gestione di estrae gorse criticata da Camera regionale di Igon.
6: Secondo Zora Bortu, 51% di EI è so in cattivo, in pessimo stato, e 15% di Igon necessita di un lavoro urgente, malgrado 88 milioni di euro investiti ogni anno, meno di un progetto di modernizzazione non è stato compiuto in 8 anni. La collettività di Corsica contesta certe conclusioni, mettendo in rialzo in particolare conseguenze di avvusione amministrativa, di crisi sanitaria e di inflazione di spese.
0: Si buiere in deugelo di Gorzi una vumigiccia.
6: E non si tratta di un fuoco, ma di brugere dirigiate non ta o piano d'alzo tra Restoniga e Udavignano, inquadrata dai spindivoghi forestieri e l'ONF. Quest'operazione preventiva tocca ridurre la vegetazione che può picchiare da limitare l'intensità di futuri incendi, principiata l'uni continua di assinavende ricu intervenzioni pre viste anche in Iolo e in Balagna, ramintemo che l'uverma proibito l'uso di uvogo in Corsica sino al 18 d'ottobre.
0: E poi Roland, in Bastia o stadio d'Erbaiolo, si chiamerà oramai o stadio Domenico Ventimiglia.
6: Di un nome di Agazzada, di l'anziano dirigente di un circolo atletico Astiaccio, sparito in 2011, un omaggio deciso da comunità d'agglomerazione di Astia dopo parecchie settimane di lavori. A Bradolina è stata rimpiazzata da un terreno sintetico d'ultima generazione per un investimento di 650.000 euro. Christian Morganti, anziano giocatore di UCAB, si ramenta ad un uomo assai impegnato in la vita di un club.
8: Domenico Ventimiglia fa gira a poco presso tutto, eh. Di volta anche l'intrenore, eh. Si occupa di tutto. Quando abbiamo bisogno di qualcosa faremo a domandare a Domenico Ventimiglia e dirà a lui che faceva tutto. E è così, il tesoriero dirà M. Battesti e lo dirà il tesoriero aggiunto. Dunque una funzione lontana di un presidente, eh. Ma dirà il presidente. Quando voglio assegnare il GFCA in Ajaccio, perché io gli ero montato sto falando in Ajaccio e mi ha domandato di continuare a USAB, l'ha fatto, ma di continuare a USAB. E di volte i match finiscono tardi, il treno era già passato, di tempi giocavamo a planè e dopo, dopo la vittoria, avremmo preso il treno, di volte ubbiamo in Pontereccia.
9: E oggi ti vede questo nuovo terreno qui, di un bello regalo, parello forse.
8: Ah, di magnifico, un terreno così, di magnifico. Peccato che lui non ha conosciuto il gazon, il sintetico, ma sarebbe stato contento.
6: Un'intervista da Alexandre Antonini per compie su Nudiziale. E un'altra informazione a voir con voi, Christophe, Udempo, ma bel Udempo, l'avete
0: detto prima. Il Galo si aspetta sino a Binto Turai su Mesion in Ajaccio.
6: Vabbè, non davvero sei il Galo.
10: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: E sa fa che il sole in ogni luogo oggi è tempo assai assolanato in bordo di mare come in montagna. Passati in uli sono mesure non di uggiantro, ma veramente poco a fare fermerà secco o d'ampo. O antuello è debole a moderato, soffia sino a 30 km all'ora in uocchi di Bonivazio. E poi temperature fermano alte per la stagione. Si aspetta sino a 20 turra in Ajaccio, sino a 25 in Antorione o a Siaccio, 27 in Portivecchio e verso Prubia e Sartes, sino a 26. Zeirai sono mesioni di Ugiantro, 24 in Balagna e sino a 23 gradi in Cabigur. Supè, domani è il tempo che sarà abbastanza assonanato, malgrado passaggi in uli o due mesioni in montagna ed imperadure fermeranno sopra quelle di stagione di Guatrurai.
3: Ici RCFM.
11: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: Statevi con noi da qui a poco l'Eco d'ici e Bulterà l'informazione a 7 ore. Buona mattinata.

0: San Saunadona Zucchero sur RCFM et au Radio Roa, au Nostri Zidelu, Chicou, Marie-Elisabeth Ferrandini, Kinebansi.
1: Ici RCFM.
2: Salut! Oggi parliamo di mestieri con tre idee. Giulia Maria, Giuliana e Anna Aurelia hanno tutte e tre la volontà di aiutare l'altro.
3: E io? Ben, infatti, possiamo tutto fare in vita, ma mica tutto. Per esempio, possiamo mica avere super potere domani, hein? Peccato. Aiutare a bulidia. Sto mestiere vuol dire aiutiamo tutto il mondo per fare bulidia. Aiutiamo le persone per fare bulidia in lei, perché so becci. Johnny, so stanchi. Una che viene da cuscia. Una che ha un giuccio in due corpo. Che ha tideli che fanno un importaghe. E sei. E i guarda e per netta c'è una guerra che sia.
4: C'è assai lavoro in scuola e dopo un po' di più lavorare. Beh, per essere maestro c'è ben conosce la famiglia, mica sbagliassi. Perché dopo gli dite tutta la sua vita, la crede 5 più 5 uguale 3, non c'è un problema qui.
2: Aiuta i rendi, i giochi e anche gli animali.
3: E si fa un mestiere e con gli animali. Per esempio, in faiba in dea ferma e aiuti a tutto il mondo. Per esempio, aiuti questo che da mangiare l'animale, l'aiuti infatti.
0: I nostri ideologi con Marie-Elisabeth Ferrandini in dea chinevansi. Egu apo goulestru di pol le tour qui d'Oriani au boul e po benintez ou la tuida a se tour et on nous lisia le qui chisera présenta d'ouda Camille Parsinoi, je t'aime Issam Messina, nous et l'enterre chez FM et cours, je trouve au Rome, Benintez, Autra, Autoré, Quartou, et nous aurons à 0,3, 35, 38, 28, 28.

0: T'emmène au vent, Louise attaque sur RCFM. On va prendre un appel et pour répondre à Julien d'ailleurs de Casseri-les-Gazinques concernant les punaises, comment les éradiquer, c'est Graziel qui est avec nous. Bonjour Graziel.
1: Bonjour à vous.
0: Vous avez la recette?
1: Ben moi, je sais que j'ai tenté, j'avais trouvé ça sur internet, avec trois piments frais écrasés. Il fallait écraser l'équivalent d'un ail. Un ail entier, ou si on a que la moitié, c'est pas grave. Un ail entier écrasé aussi, qu'on laisse macérer avec 2 litres d'eau pendant au moins 12 heures. Pour vraiment que ça... Voilà. Et puis, dans un endroit à l'ombre et tout ça. Et après, on le filtre et on vaporise. Et il paraît que c'est hyper efficace. Je l'ai donné à une dame qui était envahie il y a 2 ans de ça. Elle m'a dit, écoute, ça a bien fonctionné parce que j'en avais partout. Voilà.
0: Très bien, mais merci en tout cas pour ces précieux conseils. Voilà, ça peut aider Julien et nos auditeurs. Ouais. Merci Graziel.
1: Allez, bonne journée.
0: Au revoir. Puis j'en suis sûr qu'il y en a une qui a la bonne réponse. Hein, c'est Laetitia Agostini qu'on retrouvera bien sûr ce samedi à partir de 9h05. Hein, Laetitia qui nous écoute chaque matin. Je suis sûr qu'elle a de bons conseils.
2: Elle a d'autres astuces,
0: peut-être. Elle nous donnera voilà ce samedi à partir de 9h05. Allez, on se retrouve juste après votre journal, mon cher Roland, pour la seconde partie du forum, toujours au 04 95 32 22 22.
3: Le forum avec Hertz Utilitaire, location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
4: Cap sur le Salon Nautique d'Ajaccio, du jeudi 15 au dimanche 18 octobre. Le rendez-vous des passionnés de la mer et du nautisme revient pour sa 4e édition au port Charles-Ornanne pour clôturer la saison estivale. Voiliers, bateaux à moteur, catamarans et bateaux d'occasion, découvrez les dernières tendances avec une centaine de bateaux de 5 à 20 mètres présentés par des professionnels du Grand Ajaccio. Un événement gratuit pour toute la famille au fil de 3000 mètres carrés d'exposition et près de 300 mètres de quai. Info sur ajaccio.corsica.
5: Tous les jours sur RCFM, on découvre, on voyage, on monte le son et promis, pas besoin de passeport. Un son, une histoire et quelques minutes pour changer d'air. En Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban, chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
6: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
7: Ici Matin,
6: Christophe Zagaglia.
0: Et Aringazia Bidesegulon et Sebocci, Radio Nida, One Enterci, FM, Messo, Autoremitsu. Et Beredroem, Roland Frias, Perunu Dizial, et Sibrici, Biakou, Aoui, Zidao, Dinkour, Sigadi, Muriel, Jourda, Presidente, Diago, Mission, et Dielledge, et Diouzenato.
8: Et questa onde giorni, dit les âmes, et ni dit au Brugetto d'Autonomia, au Balazzo di Luxembourg, et aspetta d'Achtaman, et Inaya, ou d'Ascontra, au Presidente, dit les Egoudi, ou Gilles Giovanange, dit Gilles Simeone, conseiller, les Egoudi, ou Incarigado, dit au Gertoulard, et pas, i Presidente, i Groupi, Rigeo, dit un ou d'Obalaltro, d'Obanprantsu, dit Drawai, ou cou, et d'où i brevetis, cambierà su dopo mesiore nu cui ripresentanti di meri di Cismonte e Pomonte ultime consultazioni dunque prima di un passaggio di un desto in commissione di legge Marti Ghibane e Patrick Vinciguara di uso esamine in dell'emigigolo una settimana dopo.
9: O Museum di Eguasi ha vinto di un lungo percorso dell'autonomia principiato di marzo 2021, ma di sicuro sarà mica un pezzo di strada più facile, usenato piuttosto a diritta, essendo sempre stato il presidente Gérard Larcher in testa, pronto medio opposto a una larga autonomia di Agorsica, concernendo soprattutto il potere legislativo, avere nel 2024 una missione di formazione della commissione di legge senatoriale, aveva d'altronde detto che l'undiava nunda di da più potere a una collettività che una opera mica quelli che l'ha di già e aveva proposto di scrivere un potere d'adattazione di enorme nella Costituzione infine di rinforzarlo so per avanzare passo a passo aveva dichiarato Muriel Jourda diventata presidente della commissione sostenia un rapporto di ammissione finalmente interrato di marzo 2025 ma mica sicuro che la maggiorità di senatori abbia scambiato d'avviso.
8: Patrick Vinciguara ouvert à peste brégision et aux énades qui sera à Brossimada, Padino, per Bourbouche, Taïlège et Intégrale, et contre les violences sessistes et sessuales, et d'obas aux auditions, en prime lettre à l'Assemblée nationale, et merci, une Bourbouche qui fait des aiguilles dans l'affaire de Rajigou de Liana, Bouddha de plus de 500 de Bouddha, qui prévoit des studies, en particulier, inquiète rinforzate, unità di pulizia specializzate, un scambio annuale obbligatorio a scuola da istiga e violenze, o torna un percorso di cure per i minori vittime, in corsi alla colta e favorevole, ma prudente per Letizia Costantini, per la soggiù donne e zide i corsi rispondono alla tese, ste misure, ma ferma poco già usovinanzamento, dalla dusoio Mouvenfant rigreda suppressione di due articoli destinati a prudere senza documenti di soggiorno.
0: In dira tu ida di noi s'appronta una seconda conferenza su già in Corsica.
8: C'era una prima riunione eri in Aiaccio all'iniziativa di collettività di Corsica in presenza di sindacati, di impiegati e di rappresentanti delle imprese, in corre di scambi, o budere di comprare o prezzo di carburanti e difficoltà d'accesso all'alloggio. Gilles Giovanangeli, il presidente di consiglio esecutivo di Corsica, che dirà stamane un nostro invitato di redazione vuole abbia una serie di riunioni per giungere a una prima giornata di conferenza su Giale da qui a Vinailano, intervista da Sente Dorna nonta nostra piegazione ici.
0: In destu fratempo a gestione di estraegur se critigata da Camera regionale di Igont.
8: Secondo Zoraborto, 51% di evi è so in gattivo o in pessimo stato e 15% di bonti necessitano travai urgenti, malgrado 82 milioni di euro investiti ogni anno, meno di un progetto di modernizzazione 92 è stato compiuto in 8 anni. A collettività di Corsica contesta certe conclusioni mettendo in rialzo un particolare e conseguente di avvusione amministrativa, di crisi sanitaria e di l'inflazione di spese.
0: Si buiede eri in ugelo di Gorzi una vomiglia.
8: E non si trattava d'un fogo ma di ruggere dirigiate non tau bianu d'alzu tra Arestonica e Udavignano, inquadrata dai spindivoghi forestieri e l'ONF, st'operazione preventiva tocca riduce a vegetazione che può picchiare limita l'intensità di vodori incendi, principia dall'unico continuè già sina benderi cu intervenzione previste anche in Iolo, in Balagna, ramintemo che l'uverma proibido l'uso di uvo con Corsica sina o 18 d'ottobre.
0: E per Roland in Bastia, i scolari di Uligè o di Uvang, o ridro a noi tradizione agricole nostrale per rivlete all'autonomia alimentare di domani.
8: Da poi il principio di settimana un mulino mobile, un tragolino è stato installato in un stabilimento all'iniziativa di l'Associazione a Granella e Custodi di Ugreado, un'operazione pedagogica sina bende e sina domani da mettere in rialzo la cultura di un Corsica e pensa uso a bene e spiegazione di uno dei pilastri di un progetto, Jean-Charles Adami, professore di lingua e cultura corsa.
2: Il nostro scopo a noi è di sensibilizzare la gioventù, non a questa questione, dicendo che il clima è cambiato, che il meglio che andiamo a fare è di bruciare in due noi, per una questione di ecologia sicuramente, ma di noi per una questione sanitaria, perché la roba come brucia se stessi è sicuramente più buona che quella dell'agroindustria, e a Mangiusca, e di noi un'arte, e l'arte è una cultura di vita. Ma siamo un produce in onda, tutte queste realtà che sono realità d'antropologia culturale, infatti, sono realità che un po' non mica esiste. Lo territorio un po' avere un'identità che se lo si mette a produrre qualcosa e su qualcosa che punta l'edia a vita scompertuta di gente, dove la decisa giusta, i rituali, e veste, dunque tutte queste realtà così per poi fa popolo ce un giorno che noi ci mettiamo in noi a riacquistare i nostri territori.
8: Un soggetto che sarà sviluppato dunque in della nostra emissione di redazione approntata e presentata da Alexandre Antonini e da Sente giusto dopo il nostro nudiziale di mezzogiorno.
0: A ringraziabi Roland parliamo subito di Udampu.
10: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Sa fa causol e donilo, gossuio, e malgrado passadino, li bersu a Walagna e oriole vassiaccio su mesiono berante pogafare, uantuelu e debu la moderado, in oca di Bolivaz, un ilusof si assina 40 km all'ora, un piccolo ieveccio, e poi d'imperador e cresce nu a Pinuc, a s'aspetta sina binto turai su mesiono in aiaccio, in portiveccio, sina bintise in corti, bintise idino bersu alinco, tra sarte e probia, farà sina binti Quattrurai in Calvi e all'Isola e Bintiseirai in Bastia a su dopo mezz'ora pe domani passati in Uli in Bordimare come in montagna ma quantunque sa facera usole sarà sempre moderato o anto noi occhi di Bonivasio e poi ed imperador e fermeranno sempre alte per la stagione.
6: Ici RCFM
11: locale, musique et bonne humeur.
0: Seconda parte di Uvorom Simon Issa Messinano, e sempre con Camille e Roland Affiancame. Aspettiamo dunque 0435 38 28 28 c'è Patrizia che accoglie stamane a Udelevo, un'udercia FM. A subito, buona mattinata a tutte e a tutti.

Eravamo lì tempi negri, via più feroce battaglie. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto ai mitragli.

scappellato e boh, hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: Deccio Rilanter QFM e benvenuti se voci Radio Unite, l'informazione in cura l'Anfrias, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, e oggi giorni di l'esame e di obruge tu daudo numia di agor si gausena do Muriel Jourda e oggi in Ayaccio, a presidente di agomissione di elegge a scontra do stamane già a Gil Giovanangeli, o presidente di l'esecutivo e Gil Simeoni, o consiglio esecutivo incaricato di Ugertulare prima di riceve uno dopo l'altro i presidenti i gruppi, dopo un pranzo di lavoro, i due brevetti scambieranno dopo mezz'ora i rappresentanti di i meri di Cismonte e Pumonte. In questo frattempo si appronta una seconda conferenza su Gial in Corsica. C'è stata ieri una prima riunione in Ayaccio all'iniziativa di collettività e con i sindacati, gli impiegati e i rappresentanti delle imprese in corso di scambio, potere di comprare i carburanti e l'accesso all'olio. Gil Giovanangeli vuole organizza parecchie riunioni per giugno a una prima giornata di conferenza da qui a Vineilano e era stamane un nostro invitato di redazione intervista e da ridroit non l'applicazione ici. Reazione bio a di Agamera d'Agricoltura i Gorsiga e parole di François-Xavier Cecoli, istituzione rimproa o debutato LR di Cismonte d'averla presentata come sotto l'obbedienza di Gilles Simeoni merti in della nostra emissione politicamente. Agamera presiada da Jean-Baptiste Arena, giudiche di questa presentazione manzuniera, ramenta che la dunisce tre sindicati agricoli e agricoltori senza sindicato, rivendiche di tanto a sua indipendenza politica e domanda a un deputato di giustificare le sue accuse o di bianta discreditarla. Infine, in Bastia, lo stadio d'Erbaiolo porta oramai il nome di Domenico Ventimiglia, anziano dirigente del circolo atletico Astiaccio, sparito nel 2011, è stata rimpiazzata da Obradolina da un terreno sintetico d'ultima generazione per un investimento di 650.000 euro a comunità d'agglomerazione. La ragione di Bastia Boli continua il rinnovamento di sue infrastrutture e studia di nuovo la creazione di una sala a usi multipli, di una piscina e la rinnovazione di nuovo di un piano sportivo di Uvanco. E quartiere.
0: Ecco Roland, vi ringrazio, appuntamento a 11 ore, per un altro punto non tra l'attualità isolana.
1: Con piacere, subito sono notizie di un tempo con voi, eh? Non vi scordate, eh?
0: L'attualità di un tempo, non ci scordate, mica siamo pronti. Ne mi approfitta. A dopo.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Studio il 15 d'ottobre, usoli simponi nantall'insieme di un territorio isolano in cui un bel uccelli impumanti, fetti gas o quantunque, sto vento da punenti che si rinforza, sto dopo mezz'ora nella parte estrema di usutanaccio, in cismonti, il tempo ferma bello, ritroveremo qualche nilo in fin di giornata, i temperature tra 23 e 26 gradi in piaggia, 20 in Corsica Sutana, 18 in usupranaccio dell'isola e in montagna, vigilanza verdi in i due dipartimenti, oggi ci dice Météo France.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et tous, 10h03 sur RCFM, merci d'être en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h30, comme vous le savez, et une heure où nous aurons l'occasion de découvrir nos girandoloni du jour. On sera du côté d'Artemar et avec Valérie Franceschetti. On retrouvera Rib et Evelyne Fontana aussi dans une oliveraie bastiaise. Et puis de la bonne humeur, un agenda aussi avec quelques infos à vous donner. Et notre invité d'ici quelques instants, ça sera Pierre-Marie Moscogne. On parlera notamment de cette pièce qui va se jouer ce soir du côté d'Ajaccio. On aurait dû aller en Grèce. Avant ça, c'est de la musique, comme toujours, avec Diana Rousse.

0: Son dicho rinanta RQFM et l'information in cours Roland Frias. Bonjour.
1: Bonjour Arthur, bonjour à tous. Tiens donc, Dijor, Nidi, les amis, Nidi, au projet tout à Donomi, à Diago, Sigaouzena, du Muriel Jorda, et Odie Inaya, tu as brésienté Diago Mission, Nidi, et l'aide, j'ai ce contrat d'Oustaman, et à Gijovan Angeli, ou brésienté Di les Egoudio, et Gisiméon, ou conseiller aux Egoudio, et incarigado di Ugertoulard, et prima dirigé, un ou d'obal l'altro, et brésienté, et groupe, d'obo, à un prendre sous d'hydrawaï ou cou et d'où y brevet, t'y escambira, j'tou d'obou médior, nous cou, y représentanti di mer et di cis monte pou monte. Inde l'actualidad di nos, ta réaction e bio a di a gamera d'agricultura e gor, si gado bo e barole di François-Xavier Tchekol, y a stidouzion e rimpro a ou debouda du LR di cis monte, d'ave la présentade cum sota l'obédience di Gilles Siméon, y merti, inde a nos trémission e politigamente, a gamera présiada da Jean-Baptiste Arena, Giulia Ghedia, sta presentazione mansuniera, ramenta che la dunisce tre sindicati agricoli e agricoltori senza sindicato di no, rivendicata dando aso indipendenza politica e domanda o debutato di giustifica e so accuse o di pianta discreditala. In questo frattempo continua il movimento ligiano in Francia, so bloca di dorna pareti stabilimenti su ioi, non so a una terza riunione a 5:30 stasera tra l'organizzazione ligiana e un ministro di l'educazione nazionale Edouard Geffray in core di scambi Parcoursup, o stato di ostimenti scolari un numero d'ore di corso, eri 160 stabilimenti erano sempre bloccati, un anno a diama manifesta, è stata lanciata dai ligiani per sabato a fianco ai gilets jaunes e i sindicati. E poi in Bastia, da poi al principio della settimana, un mulino molto d'odio è installato al liceo Yogante di Casayanca, all'iniziativa della Soggia Granella e custodi di Ugreado, un'operazione pedagogica sin a domani da mettere in rialzo a cultura di Orano, un Corsica e pensauso a bene, ne parleremo più a lungo in della nostra emissione di redazione, approntata e presentata da Alexandre Antonini e da Sente giusto dopo al nostro nudizia les 10 mesures, non. Et coupez l'essentiel et dit l'actualité, Arthur.
0: Dans ta loi, l'actualité, tu ritrouves mon domaine à partager d'assez au remédio.
1: Quoi, ça est bien, Arthur.
0: Est simple et coup grand piacere. Et domaine,
1: et bon repos. À la score, toi.
0: À mi pain soubé.
1: Allez.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Studio i 15 d'ottobre, usoli simponi nell'insieme di un territorio isolano in cui un bel uccelli in pumonti, fetti caso quantunque stuento da punenti che si rinforza di dopo mezz'ora nella parte estrema di usutanaccio in cismonti, o tempo ferma bello, ritroveremo qualche nio in fin di giornata, i temperature tra 23 e 26 gradi in Appiadia, 20 in Corsica Sultana, 18 in Usupranaccio dell'isola e in montagna, vigilanza verde in i due dipartimenti, oggi ci dice Météo France.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Buongiorno a tutti, un piacere tanto di ritrovare sempre in antalantene d'RCFM sino a 11 ore e mezzo, un tempo in due lo spazio ci permetterà di giocare insieme in uno studio in due in 04 95 32 22 22 e un numero di radio per giocare insieme a musica in cui Johnny Hallyday, Laura.

0: Bonjour à tous, contento de ritroa, binant talon d'aïa vregoan samor, abe sonu maruno di sobra logo. Oye, ritjeui, un audor, bancala rui mistiero, qui scrive d'abo e barretian, dobo inu a una participazione a tonu et impest, ago un premio, dobo a un primo libro di Noel, Corsican Way of Life, saludado da o publico, Joseph Antonetti, esce gu l'edizione Omar a Salva di Gume, torna una vintina di Noel, allora igu zubido, miso piegu de doute et midriga di barla con un frumbida do gozalu doava. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Alors, Joseph Antonetti, si degui per parla di suo libro qui è chou d'un détente ou qui si chiama Salva di Gume, ne parleremo bella sigur durante l'émission appena più tardi, ma intanto ce qui ci piace a noi qui nell'émission gli discubre appena o percorso di l'imbidado. Alors, si de casinchese, enfin, a Gigerede, e voilà, parliamo appena di Agidellina.
1: Agidellina, la di passata un paese, un avventurasca. Portoghesi sono andato, sono andato a scuola in paese, dunque siamo passati in paese. Di noi appena un paese di mamma, quando quella in vacanze in San Lorenzo, ma avevo più di là in Benzurasca, in Casinca, perché sono andato di nuovo lì, un furillo, dunque tutto si è passato in Casinca.
0: Dunque, su sa regione di Agasinca, di Agidellina, i primi ricordi che rigolano così, so parliamo, se lui c'è una viura che risorge appena, seria una viura con l'amici, con Natura, non so.
1: A giugafura per i giassi e per i piazzi in paese eravamo un po' di sidelli con tutti, per più maschi, e giugavamo a pallone appena dappertutto, ne capivamo sotto la scuola, in piazza di Gisonque, a Zidellina in paese era soprattutto questa.
0: Come era Zidel, Luigi? Era piuttosto mica rinchiuso, ma aperto, bio, appena nusoganto, secondo voi?
1: No, era mica, ma... Appena dimmi di natura, ma dopo noi diciamo mica ciò su solo, siamo in una banda in paese, ci incontriamo tutti. Anche...
0: A scuola era qualcosa che vi piace o piuttosto o mica?
1: A scuola mi è piaciuta, sì, ma il primario. Porto diciamo un buon in più di questo, come a scuola di paese andiamo mica... c'erano i da Useppe e Useppe 12,
0: erano tutti insieme a Buregio.
1: E dopo i più grandi... poi era un paese, eravamo tutti insieme, ci conoscevamo tutti, dopo con le sue ma dopo quando sono giunto al liceo è stato appena più difficile, perché boh, l'adolescenza, come si dice, è appena più complicata, ma sino a collegio a scuola mi piaceva.
0: Allora, si de scrittore oggi, autore, si de in un bancalaro, la parliamo prima, su piacere di lettura di libro o è venuto appena più tardi?
1: No, questa era da poi Giugo, ma ha cominciato come tutti i siti, c'era quelle bande dessinate, o più per Asterix, a fare così.
0: Dopo... Ce ne erano assai in famiglia, in caso, o si deve che erede a domandare i libri?
1: No, se era che domandava, c'erano i libri, ma se era che domandava assai, e dopo ha cominciato a leggere libri, romanzi, appena più, quando sono diventato appena più grande, e ha sempre avuto questa passione, anche qua, quando ha tempo, perché qua ha tempo che manca, ma a sera mi leggo qualche filare i libri, quando posso.
0: E déjà forse sa passion des scrittura va ricordare che un oiseau a au collège ou forse au liceo sous biège di va in redazione che dice hanno dando
1: ci vece un maestro che avevamo un paese o primario ci faceva tanto tante redazione e di bere che mi piaceva chattando, ma dopo au collège mi facevamo le boche au liceo più poco, perché non ho mica fatto una filiera letteraria, ho fatto economica e sociale, dunque francese è stato un prima, ma questo mi è venuto più tardi, dopo quando abbiamo cominciato a frequentare i blog, dunque, animato da Marco Biancarilli.
0: Ne parleremo.
1: Mi è venuta così.
0: Così no, Ulegno è presente nella vostra famiglia, allora?
1: Questo
0: Ulegno, un calarone.
1: Sì, Ulegno che con la... di un morci a capo, che ha imparato questo zio, c'è stato Gorcio Moro a capo, Gorcio Moro zio Moabu. E io che ha giubilato la sera, anche Ulegno è sempre stato presente.
0: No? Allora, un giorno c'è un bancalaro qui in Bastia che mi ha detto che un mistero l'aveva mica imparato, l'aveva rubato. E vostro caso mica?
1: Io appena, sono andato da Giugo, era tutti i giorni all'attello, perché chi fa la berromoga a carro e anche quando facevamo questo in corti, quando io di sera me ne arrivavo, o Andrea o sabato va all'attello aiutare il vostro masio Moabu, Bon, dire un peu plus comme il peut sortir à zéro, mais sempre stato à très jeune et de stadine, voilà, deux mois à travailler avec lui. Bon, fait j'ai tant à faire, mais era gusti.
0: Mais quand on est très jeune, forse qui.
1: Aiutava, spazzava, punzava, fait j'ai amico.
0: Ma ricorda di vostri primi moboli, ovinestre, obersiane, un oggetto può essere, no?
1: Ma ricordo, i primi moboli che ho fatto era giovane, dirà un cugino di che è morto anche lui, un cugino moracao che era stato anche a Unello e che dopo è avuto questa fama, ma come portavamo gli stessi un nome casata, posso trovare muoveri con me e abbiamo fatto con me e abbiamo fatto insieme a 6 anni dando. L'ha aiutato a fare con me e a fare così. Questo è il primo affare proprio che mi ha mercato. Cioè.
0: E quando è che hai deciso di va anche allora, di continuare questa regione familiare, è venuta a che periodo della vostra vita?
1: L'hai appena in capo, dopo sono colato in corte, ho fatto 3 anni in corte, erano due corsi e poi mi sono detto che il mio amico aveva pure sore, non è mica forse a Bacienza, a 20 anni ho arrestato e ho fatto un SAP e mi sono messo a fare un calavo.
0: Allora, che ci vuoi dire non ti assumi che ho praticato e torna oggi che mi sia assai tempo? Non so, c'è qualcosa di liderario, non mi stiro di... questa domanda di appena farfelù, ma non so, forse c'è droit d'appena i buesia, fin del legno.
1: A buesia, perché chi... soprattutto quando abbiamo un mobile, diciamo, dopo c'è di l'obbligo che abbiamo, che sono più, in generale, mica fastidiose, ma quando abbiamo fatto una vista, ma quando abbiamo fatto certi mobili, di volte sono domande speciali, anche sono mobili che abbiamo fatto una volta, un mobile così, di una
0: creazione. C'è l'aspetto di creazione?
1: Di creazione, come quando si scrive qualcosa, dunque... di questo che ti è appassionante in un mistero.
0: Quando ci venite a Doncalì, diremmo, ma basta appena andare avanti, quando ci venite a scrittura, dunque ci parlava di un'ora di primi blog, allora per quelli che ci stanno assente, che forse non sanno mica so che li so, il blog, come vogliamo i vini, gli dirà, non t'ha un liste sul logo, non t'ha internet, hai antes i ridroa e scambiavano i so scritti, e questo più o meno.
1: Il principio, dopo... io al principio perché le dia le dio sempre a Marco Biancarelli mi piace ciò che lo scrive e hai adro in internet ciò che lo vegia, dunque al principio non era che lettore, poi mi sono scritto anch'io, ho cominciato a mandare un po' a fare, ma io mi direi giusto per amusarmi, e dopo ci siamo scontri con Marco, con Jean-Yves.
0: Mi scusi, Dayabia, ma per amusarmi, ma avete comunque a rama di scrivere, perché o si va mica in un blog così all'azzardo, c'era qualcosa già che avete in boi, in radio, che domandava a esprimersi.
1: Può essere, ma al principio andava per lì, soprattutto perché mi campava di lì che scrivano, e dopo mi sono detto perché mica può anch'io, poi ho visto che... mi è piaciuta a farla, ma non pensavo mai che la venissi per fare libri, diciamo.
0: Voglio dire, tutto si passava in corso, già in lingua corso, o a chi scrive in francese, chi scrive
1: c'era lui, io scrivo, per più scrivo in corso, non in francese, ma era più, mi veniva più facile a scrivere in corso, ma c'era io, c'era niente di scrivere in francese, no.
0: Allora i primi commenti, non so, o i primi scambi con Marco Biancarelli e poi con altri, ma ricordate appena di si scambi così, so che ne sortia. Perché era una storia, io non era mica un lettore, non mica inventato, ma avevo letto due o tre volte così, mi era accaduto, e trovo che era una storia appena fuori di un tradizionale. Era un ambito appena particolare, differente.
1: C'era assai scherzo, assai magagne, tutti ci magagniamo contro di noi. Al principio era più per rie, era più per questa, e dopo... Bon, all'inizio, il primo libro, non so se ne parleremo, ma all'iniziativa di Marco che ha puntato.
0: Quando è venuto il primo libro? Cosa
1: non è la fine?
0: Ne mi ha parlato di sicuro.
1: No, che dietro che ha puntato, io per me mi barriamo manco, quando mi hanno proposto questo, mi barriamo manco, non ci pensavo manco. Ma lui ha detto che, ha pensato, voglio cavolare il suo nome, ma penso che meritava se non è pubblicato, di essere spertude con più gente che, perché il blog è limitato,
0: yeah, yeah, va, dunque, assai va. Tra di voi Gerardo, yeah, yeah, yeah. E allora giusto appunto son mi sbaglio mica di ciò che ho letto preparando l'emissione, non so se è un premio o se la si può dire così, ma in 2016 più o meno con Samuele sottomissione tra virgolette mi va del rimercato, hein, e ricevete un premio, hein?
1: Di un concorso, perché dopo abbiamo fatto un blog Tornati in pista,
0: yeah,
1: dove tutto il mondo vogliamo andare in Noelle, allora, ne hanno mica obbligato di mandarla in corso e ci mandano con francese, dopo noi traduciamo perché e vogliamo pubblicare in corso, dunque ne ho tradotto un ebook anch'io e abbiamo fatto il concorso e ha messo Sanuela e dopo la gente lo dava e si è vinto il premio, il primo premio, dopo ce ne stati altri, mi pare che ci stato 3 o 4 premi in tutto fino al 2020, eh.
0: Ma l'idea al principio, noi vostri iscritti, non so se avete un'idea precisa, era unicamente beh, sfogabile, contare qualcosa che avete in capo, o c'era di nuovo un aspetto di, come posso dire, di una certa maniera, cercare di balizzare appena qualcosa o va a passare un messaggio, non so se l'era o caso.
1: No, allora, i primi iscritti, perché parecchie volte nel primo blog organizzavano, diciamo, concorsi berie, ma con un tema imposto. Dunque scriviamo con un tema imposto e i primi iscritti sono venuti così, secondo il tema. Dunque non c'era mica lì di va passare un messaggio, io non ho mica sì Agostini di va passare un messaggio, penso mica se enfin, mi ero mica di niente, cioè pensa così, cioè fa qua là, ognuno è abbastanza grande per rivedere la sua maniera.
0: Io per aver letto unicamente a Corsica Nuova Flav e se Nuova Agostini, subito bisogna aver visto che aveva un stile personale con tunque o mica.
1: Ah no, questa a me dice, ma per me mi parlano spesso di un fatto di Nuelle Gotte di
0: ma perché ne ha parlato di suo carattere particolare di Nuelle.
1: Scrivo così, non dico mica fa astrimente, ma non dico mica una fare che faccia posto e geremo.
0: Non l'avete mai provata di rivletta a qualcosa di più lungo, romanzo?
1: Per il momento no, forse perché non mi sento anche, ma beremo più tardi, ma per il momento no, e Nuelle mi vanno a dire.
0: Allora, Emma Barla, di un giorno ha parlato di suo primo, sa prima raccolta di Noelle, in Corsica, Noelle of Love. Allora, non da chi ho detto, Way of Love, c'è la façon de vivre, come si può dire. Forse dice tutto e dice non da, se posso dire così. Come l'avete scelto? Perché ho detto di interessante, diciamo.
1: Ho detto di una Noelle che è dentro. Io mi sono, dico, mica pazzia, mi voglio dire. E mangiare un'occhiata American Way of Life, eh?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Non è che questo, dunque, come si parlava assai di giochi di agosto che c'eremo, l'abbiamo intitolato così.
0: Ma allora, era un stile, era io avevo come avanzo, come l'avevo risentuta, era una visione, mica no, perché già Biancarelli e Jérôme Ferrari avevano iniziato una strada, se posso dire, tanto lo sguardo di Azugeda, lo sguardo appena differente di ciò che lo si buia legge dando, ma si è appena in Samos Agusti, dico mica scimida.
1: Se non c'erano mica stati elli, penso che io ne avrei manco scritto. Dopo, penso mica che sia uno sguardo nuovo, perché parecchie persone hanno il suo sguardo così, ma di chi...
0: in tutti i casi, una scrittura...
1: Forse che a gente non volevano mica valisare, non so mica perché, se lì volevano sempre rimandare una fiora, ma di qualcosa che non campiamo tutti i giorni, penso, che lo campiamo e che lo vediamo tutti i giorni.
0: Ma la vostra maniera di vivere a società, non è vostri iscritti, si capisce che è bon, personale, che è forse esperto da un coup d'altri, ma non si muove mica bene alle diegue tutti i giorni, dice Radio. Perché mettete conto che a società appoggiate due certi divieti, divieti che ne abbiamo tutti, infatti siamo come l'altro.
1: Questo siamo come l'altro, ma dopo penso che per me, di ciò che fa noi una bella storia, perché se parliamo sempre affari che vanno a un libro non è tanto interessante, su punto di vista così permetteva di nuovo belle storie adesso.
0: Allora, ma continua a parlare di Corsica Way of Life, ma parla di bella figura di Salva di Gume, voilà, sta devine con noi, ma sta sento una prima canzone, poi ci ritroviamo bene a seconda parte dell'emissione di suo sobralogo consacrato a Joseph Antonetti per suo libro Salva di Gume.

0: Segunda parte disto sobralogo consagrado a Joseph Antonetti, hein, a odor e di Salva di Gume, a l'edizione Omara. Alors, parlamo di Marco Biancardi, elo che a o gabu di l'edizione Omara. Hein.
1: E di elo e c'è con Jean-Yves Acquaviva.
0: Con Jean-Yves Acquaviva, donc i saludemmo tra mindui. Avanti di sente sa canzone Agusti, parlamo di Corsican Way of Life. Alors, on se met qu'à s'élogir, on a eu un tas de provocations, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est sujet qui est renouché. L'idée, dès, alors, forcément, on s'est rédémé qu'à court de mais dès sa peine à dour, tra birgoulette, hein, era volontaire ou mica? On va tout divorcer, mais divorcer, ou mica, enfin, dit.
1: Non, alors, nous sommes à court dour, et enfin, c'est bon, inscrit, c'est bon droit dour, mais, Bigo, di hanno scritto che non hanno mica fatto un buon libro, hanno fatto bene sul blog e dirà. In primo luogo sono stati scritti per far ria all'astri. E, boh, ci do che certi posti non hanno mica riso, ma per far ria a quelli che le dicono al tuo blog. Dunque, era piuttosto questo al principio. Dopo c'è certi scritti che sono appena più seri, c'è radio, non primo.
0: E perché ci allontaniamo di ciò che diamo le cliché turistiche, aussi. No, ma codro più che interessante.
1: No, no, ma. Oui, ma.
0: Non critica,
1: no, ma l'affare di giustamente i cliché li sentiamo tutto l'anno, tutta l'annata, dunque vogliamo portare un altro sguardo, un'altra oggi diremo.
0: E pensate che siamo pronti noi corsi a fare la nostra autocritica di radio?
1: Spiego con tutti i casi, penso che
0: attraverso forse i commenti, i scambi che abbiamo da dopo a Corsica o Cubo Salva di Gume,
1: allora ma, Salva di Gume lo presentiamo da voi poco, comunque ma, i ridoni che abbiamo avuto per lo più sono buoni. Corsica New of Life, i ritorni che ho avuto io, niente che ti era piaciuto, dopo penso che certi ho avuto una persona una volta che mi ha detto, è venuta a una segnatura che mi ha detto che Olipo non era mica piaciuto, ma come ha detto in francese mi ha detto il malessi perplex, boh, dice vabbè, ho fatto qualcosa dopo. Penso che con tutta la maggiorità di gente sono pronti, e poi si vede quando le idee rete sociali non suscita attualità, parecchie persone sono pronte a fare l'autocritica. Dopo forse d'astri no, ma c'ho tempo e poi.
0: No, ma è interessante che i scrivani, l'audori, l'artista in generale, beh, di un altro ruolo di bontà appena sugeda, di va all'avanza, di va chi a sugeda, beh, si ad interroga e la stessa in noi, eh, trovo che di altro, enfin, per me, di un ruolo dell'artista, eh.
1: Io mi ero mica così, ma dopo se lo trovo il governo permette questo, tanto meglio.
0: Allora, dopo si è stato un pochi anni, enfin, se mi sbaglio mica, avanti di Gaccia, Salva di Gume.
1: Quasi 8 anni.
0: Dunque, voilà, dunque so, è un tempo assai lungo. Durante questo tempo, Gusti, ed è continuato forse a fare vostro bestiere o ancora?
1: E hanno quasi scritto un'onda. E dopo mi hanno rilanciato perché volevano ancora ci sono un libro, mi hanno messo appena in pressione, dice radio, e bon, ma questo è abituato con Draio Ancalà, comunque.
0: Mai non è detto una bena, una
1: aveva tre o quattro novelle che sono un libro, che erano scritte, e principi d'astre, ma proprio principio che aveva fatto così, e poi era abituato a Draio a fare l'astro, e sino io non li sono venuti Marco e Jean-Yves che mi hanno detto, cioè tutti i miei travagli, e mi hanno dato una ada per un libro, e tanto mi sono messo, allora proprio più a sera, dopo il travaglio, mi sono messo a scrivere, abbiamo finito quelle che erano cominciate, e non ho fatto, ne mancavano le boghe, perché il libro se no era stato troppo corto, e non ho fatto le boghe in più.
0: Mi sono scordato lì che Corsican Way of Life non diranno una bezza idea, eh?
1: Adattata da Biasavalli, e chi dirà, enfin, a parere che dirà proprio una riuscita, diciamo un giocatore Charlie Martinetti che era stato a me mi ha impressionato, e l'adattazione di Biasavalli che era proprio a lei.
0: Ho fatto davvero, ho scritto un'antuna scena, non so che a vostra reazione.
1: Sono stato assai commosso.
0: In Giraboy che non è tu, noi vostri.
1: Di noi sono stati commosso anche lì perché. E poi ho fatto che lo si è interpretato e poi adattato a me perché ha fatto un bello lavoro. E quando sono andato a prima di Calalboro sono stato proprio dopo con tutto un momento bello, diciamo.
0: A Alors, on va tout discuter au négament en course, parce que est draouzion dans ce mica, enfin, ce mica est vôtre.
1: Non. Nous, qui nous sommes au livre, nous avons au livre, nous avons au de Bernadette Migueli, qui a traduit nous.
0: Jean-Yves et Marco Biancarina, nous avons traduit.
1: Fabien Raffali. Et bon, nous, Brimo, j'ai nous, Olivier Ancet, Jean-François Rosier, qui Jérôme Ferrari, et mi bargo mi scodo inimo. Ma non che su gustio a di Bernard Miguel, di Fabien Raffali, Jean-Yves et Marco.
0: On peut descrire avec une course au secondo A, ou des costi qui forse bizanti de obio libre ou obio disposto.
1: Mais on est plus facile, Jérémy, et mais on est plus naturellement. Mais mi so prova déjà scrivere in francese, ma per un momento mi va au corso, Jérémy.
0: Alors, mi vi a de guia do bau drava, io gu appena e bressione, beh, faço sto secondo libro Salva di Gume, ma ci pensavo ad una giornata, come nasce semplicemente una novella?
1: E allora
0: ripensate a un
1: cerchiamo, fatto preciso, cerchiamo un tema o una fase così, e poi deve che devo tenere giornata quando siamo a Tello, per o più che mica appena di tempo, perché ho tempo c'è mica, ma in travagliando devo si può pensare a ciò che mi scrive la sera.
0: E allora giusto appunto, da diciamo un esempio di d'una novella che come nasce, come si sta leggere di un nostro gerbero, perché sono corte, sono precise. Allora io corte sono mica tutte di due pagine, ma poi sono assai corte
1: e
0: sono seguenze corte di Gerardo Dino.
1: Come nasce, vi do un esempio, quella all'Irlanda che sono su libro. Sono nato da un viaggio che ho fatto in Irlanda e da una persona, la persona di un libro che ho incontrato là e che mi ha contato appena la sua storia. E ne voleva fare un testimonio, mai a mercato, perché mi ha contato che ne voleva fare un testimonio, che ci ha pensato in che maniera girare tutto ed è nata così.
0: E su stile, perché si legge veramente, dico come l'ha letto d'un tratto, se la si può dire così, d'un colpo, ha già attaccato e senza aver passato il tempo, mica bese per il caso. Veramente, si è passata così. E poi a ogni novella si debbia, ci la vada a pia o lettore e a tenerlo. E beraghi, ben chi ho scritto c'è una certa ridimo, bella sicura, ma o decore manca un'onda di Geradio. E quello che dice è veramente chi bibbia in Geradio. Questa, no, si deve dire, è bursudo, viene naturale.
1: No, viene naturale. Non ci rivetto mica quando scrivo, cerco da se sta di maniera che non ci sia mica lungure, e poi che ci sia una vine ammentuata, che abbia un senso in radio, ma no, mi viene un mica rivettuto, mi viene naturalmente.
0: E a livello di lingua fate caso alla opera di certe parole, o si deve appena più...
1: Allora no, perché so che se avete fatto caso ce n'è una, dice assai in prestito in cui dico francese, non so più se lì ho udito o mi scappa.
0: Ma poco un premio,
1: ma dopo... Sì, ben di Anuelle, quando Anuelle...
0: Io faccio di un corso che mi parla a me, di un corso che mi piace, che conosco, e di un unico corso che può criticare. ne parleremo.
1: Cerco di ritrascrivere la lingua che sento anch'io tutti i giorni, che ho sempre inteso in casa, in paese, e che sento sempre a voi, perché... si sente sempre in quei casi.
0: Ma la lingua è fiorita perché ci sono belle espressioni che può piazzare di ogni intorno.
1: Ma quando questa espressione proprio più che sentiva con i movetti o i vecchi paesi, dunque è caduta in mente. Dunque dopo un po' che mica scrive un corso puro stagliato, questa in maniera penso che un parla più un lettore penso che preferisce una lingua così, che dia una lingua viva.
0: O va de leggeri o rileggi a qualche sia avanti di pubblica e de bisogno di non avere o legamento in giro di qualche sia astro?
1: No, allora questi l'hanno riletto
0: e avanti di giorni sì, ma poi voi
1: no, io lo mandavo direttamente a non che i miei editori che sono più amici che editori, dunque a Marco e a Jean-Yves, sono loro che le dicono, che mi hanno detto ciò che andava, ciò che andava mica, e prima di fare il lavoro di edizione, dunque abbiamo lavorato così, E donc so i prima aver letto e dopo capi scritto.
0: Ma Boiovi un cerca de mica poi c'avevi de risposto a peine, ma un cerca de mica a faire des effets de manche, si j'ai un francese, di veramente una lingua percutante che va direttamente al soggetto e quel che forse biadia più che bene.
1: Perché ciò che mi piace quando leggo libri di questo, l'affare troppo lungo.
0: Siete appena spaventato.
1: Mi va dica, no? Mi va dica.
0: No, ma è bene che ci ne che se ne vanno tutti in digressione, può allungare appena
1: un discorso. Le volte poi se va, ma quando le tutto un libro avviene faticante.
0: Allora, ne veniamo donc a Salvadigou, ma giusto appunto, chi può dire ai nostri auditori, così alla corte, per presentare appena, so 21, è noi, 21, voilà, come si può, non da chi vuol dire, Salvadigou, perché Salvadigou mi dice, il y a la sauvagerie, il y a...
1: La sauvagerie, sicuro Salvadigou mi dirà, all'origine era piuttosto gli animali, usavati, cioè. Ma savati come, perché chiamo...
0: E di nuovo, titolo d'una novena. Noi,
1: abbiamo sempre avuto questa viura, noi, dall'astri, di questi savati, e abbiamo entrato, penso che ne abbiamo giocato, ma allora penso che on surgiù, come dicevo Francesco, on surgiù su quotidiano, per parlare di questo. L'altra sera avevamo un scontro in Porto Vecchio e abbiamo parlato con uno che ha letto un libro, che ha detto forse che saremmo venuti appena io usava di come in Enzo non eseriamo mica sul punto, ma ha detto così, dunque ha dovuto avere una riflessione interessante che mi trovava in Luca quando ho scritto un libro che abbiamo perso su usava di come vinciuto, ma allora non l'abbiamo più, ma l'abbiamo Volevo vacare, l'abbiamo sempre.
0: Mi scappa la parola per un francese. Peccato che mi rimane.
1: E penso che abbiamo perso qualcosa in parlando questo.
0: E perché i vostri personaggi, alle orte, sono appena duri, il limite appena. Se ne avvicina da un salva di gume. Allora, poi c'è una forma di. Come posso dire? Rigrettate appena gue o die, semplicemente un carattere di vostri personaggi?
1: No,
0: di certi personaggi, mica tutti.
1: Mica con rigretto, ma dico un affare che parete a fare, che ha un teso contare con suoi amici vecchi, e quando li aggiuntavano riendo, perché lì era normale, la storia che si basa quando li menano Antoine, questa è una storia vera.
0: Senza entrare in dettaglio.
1: È una storia vera, e la giuntesa contasse con tutto il paese.
0: A lettura di certi oggi, hanno essere forse spaventati, ma è vero che siamo forse più o meno della stessa lingua, non dico mica che era...
1: L'idea
0: non è mica di Uiga, ma è vero che si passava così.
1: E si passava, la giuntesa di contare, poi c'è gente a famiglia che c'erano la sera, per lì hanno fatto, saranno musati la sera facendo questo, e a Gigontano riendo, dunque questo invece è la partita di noi, all'epoca, poi dopo abbiamo cambiato come tutte le società umane, ma c'era anche questo di noi.
0: E ho fatto adesso, per la maggior parte dei libri si passa tutto in Corsica, ma c'è di noi d'altre novelle che si passano a stranieri, in Irlanda e come si chiama?
1: In America,
0: bella sicura. Donc l'Irlanda ha detto che era in seguito a un viaggio. L'America, di noi, perché di un paese che mi piace.
1: No, l'America sono andato una volta, sono andato in New York, ma le novelle e i soccorsi si basano.
0: L'America profonda di
1: Geremo.
0: E tanto che potremmo avere paragone, forse, con certe.
1: No, ma di noi che una è stata scritta perché era entrata le dia. Une histoire populaire de l'Amérique, de Wardzine, et qui est un livre de la histoire d'Amérique, mais a piado Bertido de contar la histoire d'Amérique, visto ai giughi, cioè, mica dai grandi personaggi della storia, ma dai gente qui. E è un libro assez intéressant, perché parla un punto di vista dei giughi, e mi ha dato a voi di scrivere San Luis Agustí, che è un libro, e dopo l'altra è una storia di Ziu, che è una storia vera di noi, e che gli accoda così. Quand on a dit, ma mercado et Neuria va dire, nous, t'es témoigne.
0: Alors, force, c'est que qui dit à peine universal, et finalement, déjà, du gris, alors, force, il y a une chimie, mais, tra, si, baïsani, américani, l'indiani, l'irlandaise, et gazinquaise, en quelle y a bien, parce que, si, bah, ça, ça, il y a une piade, hein, ça, il y a un trilogue. Donc, il y a, et berg, ici, mou, ou là, d'universal, et dit, alors, si, bah, dit à violence, mais, n'est-ce pas, violence, dit,
1: non, non,
0: non, non, non, non, non, de ces routes, non, non, non,
1: ma
0: c'è i rapporti umani
1: la violenza c'è tutti ioni c'è tutti ioni d'una maniera o un'altra c'è tutti ioni ma costiglia la violenza vista da, per me da un lato di giughi di quelli che devo essere obbligati a difendersi come li buoni sennò si facciano sempre in ciacca
0: cerca da far passare qualche idea senza parlare di politica ma idea personale a vostra visione del mondo penso sì no
1: ah, io so, so la sta sento l'intervista di Brassens che dice per me di un più grande poeta cantore francese che diceva
0: tu ha delle offerte au principe un altro
1: grande un altro che mi piace Brassens metto soprattutto chi diceva moi je suis chi diceva che un vogliamo che ha passato messaggi nella sua canzone e penso come è lui ma dice in un'intervista je serai toujours du côté du fusillé. Et si j'arrive à faire passer ce genre de message sans parler de grandes causes collectives, donc on a affaire qu'on ne mérite pas.
0: Oui, l'injustice, ça ne vous plaît pas.
1: Non.
0: Non. Bon, capito. Hein. Allez, Joseph Antonetti, bien est-ce que tu as un bilan d'Ademica est passionnante. Tu es gampé. Tu as marié droit d'Aguia Pogo, l'ultima DAP, l'ultima Bertida de Je sobra luogo qui est consacrado à. Déjà, au Stu Bercorsi Podino, à sous libre à l'édition de Omar Salva di Gume. Tu es droit d'Aguia Pogo.

0: L'ultima parte di questo sobralogo consacrato a Joseph Antonetti per il suo libro è uscito un tanto all'edizione Omar Salva di Gume, e mi principia già a parlare appena di suo libro bislingue, hein, ramentiamo che c'è la traduzione, dunque seguita è nuvelle. I vostri personaggi, di modo generale, s'assumì a Naboy, manca appena, so, perché tira dei contunque, penso che parecchi di queste storie gusti so accaute, eh? Più o meno.
1: Parecchi, mi sono stato conto, la giuntese parlava, sono accaute, non dopo. Penso mica che tutti i personaggi mi assumino, spiego.
0: No, ma poi ho fatto di mettere in davanti certi personaggi di una maniera di balizzare appena so che ho pensato o mica. Di mettiamo Saona che si ritrova solo che un marito si tombe sortendo un briaco d'un cabulo, donc tutte le difficoltà di Eone e Dodi che si ritrovano a gascia, eccetera.
1: Bon. Questa
0: è una storia che bidocano, penso.
1: Poi di una realtà, ogni incapo sono mica tutte Eue, ma a chi è divorziato, che
0: io sono ora si è staccato di noi,
1: la società oggi è così, ma direi lui per fare un paragone quando gli altri leggeranno un libro o erano un paragone con donne che hanno conosciuto, che diranno di una famiglia, che diranno è prima nate di famiglione dando e che si sono sacrificate, diceremo, per allevare i fratelli e le sorelle più ciuchi e che penso hanno finito becce vie sole, perché chi ci li aiuta in casa,
0: hanno conosciuto in famiglia,
1: e è una ziona che è morta, e chi dirà prima famiglia che non si è mai maritata, ma che ha levato i nipoti e che ha aiutato
0: a noi, ma quanto è la buia esattamente, no, perché se che sul libro a Igo, quelli che ci stanno a sentire, francamente compratelo, perché chi è da ridroa a sei cose d'oggi, di aiuta d'oggi e di forse cose che ne mogano pas tutti,
1: io ci voglio il caduto in tutti i casi.
0: Allora dopo siete appena stuzzicarino se posso dire così in certe nuvole, perché chi ci rivenite da spesso, non da quelli che portano il costume, che parlano gorso in una certa maniera, un bimbi piace tanto, se vuole che una maniera di criticare la pena,
1: ma non mica no, mi criticarli no, ma che
0: un bimbi interessa tanto,
1: non sento mica sincerità di questo, può essere che a me mi piace una mente sincera e di volte non si sente mica sincerità nella gente gusti. Questa appena o dopo una
0: qualche politica, non sono mica mintuati personalmente, ma dopo a gente metterà o mica certi nomi secondo so che li pensano, ma di nuovo palisade
1: gli stessi affari parecchi mancano di sincerità e questa è
0: no ma questa che è interessante, allora forse certe boeranno è che il libro il è sombre, je pense pas, moi je dirais plutôt qu'il est lucide.
1: Alors lucide je sais pas, sombre non, parce que
0: personnellement
1: non, c'est pas moi de dire, en tout cas, mais sombre non, penso che quantunque c'è certi passaggi nelle osirie, penso. Dopo, de orte anche è storia appena negra, facciano belle storie.
0: Sono belle storie, e poi a fine per ubiù sabre non hanno abusi di io, e di noi ci devono s'aspetto gusti trovo.
1: Perché penso per me,
0: la gada del lettore in tutti i casi
1: un libro positivo, come era un libro positivo primo, anche se parecchi l'hanno visto negro e trash, come si dice, ma penso di dire un libro positivo anche primo.
0: Si può pensare, allora Berghi ci ferma un poco tempo, cerco di allargare appena, allora dicendo donna che se posso mi permette di dare un consiglio a quelli che ci stanno a sentire, francamente comprate il suo libro, passerete più che una bella stonda, cercando di allargare appena a scorzata, vostro barè mi interessa, Isabel, non ta lideratura, pensate che un scritto a un momento dato può partecipare a cambiare qualcosa nella società, quanto che si può gagnare, mi visto che un cambiamento c'era, e penso che la lideratura...
1: Non so mica se proprio, ne parliamo la strada, non so mica se proprio i libri possono scambiare la società, e non ci credo mica, ma può arrivare a certe persone, forse scambiare un punto di vista di certe persone, di aggiungere da sana ci credo mica, forse
0: ma forse ho fatto di parlare e di continuare a parlare e di sentire spesso che ecco la visione di un tale ha scritto che pensate mica che può partecipare piano piano anche di modo inconsciente,
1: di modo inconsciente poi sì, ma allora, forse a lungo andare, ma subito E un cigao mica.
0: Ci prepara d'altri progetti, si siede per ora unicamente concentrato nella l'esciuta di suo libro, Gusti, o un nostro scagno, un mobile a creare, cioè, per chi noi la ghi aspettano?
1: No, in questo momento siamo, un libro è sottito poco fa, dunque siamo nella promozione di un libro. Dopo, aggiungi in capo, ma non ho scritto nulla, penso che mi giurerà il tempo. E soprattutto mi ha messo 8 anni tra un libro e l'altro, per cui metto appena di meno, ma non ha già mica sotto che stanno qui bene. Ma aggiungi un capo di paragoni tra due personaggi, sarebbe piuttosto personaggi storici.
0: Ah.
1: E uno che un corso e un americano e di va nuove crociate tra i suoi personaggi, ma mi da giocare appena di tempo, sicuro. Ma sì, Agustì, mi piacerebbe fare questo.
0: E quando devo scrivere, quando devo rileggere ciò che hai descritto, tagliate assai, o primo l'ampoaccio di regola, o ribiate per tenere un ritmo particolare?
1: No, in generale, no. Io non taglio mica dopo, quando sono rilitto, che mi dicono che c'è da fare modificare, posso modificare, ma io scrivo da un lampo e mando, boh, mi rileggo, e non c'è mica sbaglio a fare così, ma dopo mando come è stato scritto a prima volta.
0: Allora, sabbi un mondo non ti ha vinto uno, quella che ne parleremo mica perché tengo a lasciare a sorpresa all'auditor, ma io dicerò così, con le gane legge forse penseranno appena a ciò che noi abbiamo questi autonomia, Salva di Gume, Renek sono gli abitanti americani
1: di America,
0: o Boblo, ah, radio, o Boblo
1: Provonde, diciamo.
0: Voilà, Boblo Provonde.
1: Fuori le grandi città.
0: Ah, a Newsday, che dia di noi un'occhiata, se posso dire così, a Vaula di un lupo e l'agnello, più o meno. Non commenta di un letto che è di noi.
1: Di una storia che già è caduta in un paese di Maghreb. E anche di una storia non si vede cosa va di come, ma di mi cavallo, diciamo.
0: Yeah. Mi sono scordato di chi ci sono personaggi, contanto che rivane noi, tutte se noi le gusti, la game torna a gusti l'auditore e scopre tutto qui. Per awa, sinawa, e prima reazione, allora, bella sicura, è bugidì, mi interessano tanto, ma dici a c'è una persona che ha avuto una piccola rimarca, in gira poi chi ne pensano i vostri strinti, i radio,
1: Ah, sono piuttosto contenti, dunque.
0: In famiglia, chi quando è bilegno, chi
1: ma dice? Ma in famiglia non sono mica oggettivo.
0: No, ma no. Forse chi può... Io non so se qualcuno dice un giorno, ah là, Giuseppe, non so, tu vai lontano o pas du tout.
1: No, ma
0: allora,
1: mai...
0: questa è la l'abbiamo parlato di quella storia.
1: Quelli che hanno detto sul libro di Stie, perché c'è storie che sono accadute al principio del secolo e che sono passate in paese. E che dunque niente hanno inteso, che sono stati contenti di ritrovare le scritte.
0: Salvo di Gomboresi, che siamo una violenza, in una certa maniera,
1: sì.
0: E ne vengo a parlare perché ci abbiamo le mie avvine, ma c'è torna appena i tempi per avere il vostro barren tanta a Gorsiga d'oggi. Allora, non mi cavaggio, sa umano, perché ci sarei a forse tanta di, ma mi interessa davvero il vostro sguardo, tanta società d'oggi, tanta. Tanto paese, semplicemente.
1: Un paese, bon, dopo non è più quello che abbiamo conosciuto si dilli, ma è la vita che vuole così, è di ciò che abbiamo scelto noi, tanto che società, abbiamo scelto di campare così, dunque io ero un paese dove eravamo si dilli, giocavamo fuori, non c'era che paesani, nuove case, bici, allora quando i movioli sotto un paese, abbiamo aperto la gente che sta in un paese, non li conoscevo manco, perché sono forestieri, sono installati. Chi bene non stanno nei paesi perché chi paga un episodio meno caro che impiegno o in villa, ma chi non si impegnano manco nella vita di un paese, c'è radio, senza parlare di ma c'è un caffè in paese, un bene non manco avere un corpo, di questi che si face
0: dunque, o sociale questi
1: dunque un paese va cambiato sul livello questi dopo la società, penso che non siamo mica noi a giocare perché chi agampiamo, che aiuteranno quelli che erano più tardi per dire ciò che gli avevamo male, noi siamo dentro e forse anche noi partecipiamo a fare l'affari mica va, diciamo, che dopo è ciò che l'hai, c'è l'affare che ce la fa arrivare, quei rasi, quando ce la fa chi ci dispiace, ma penso che non ci possiamo tanto fare.
0: E la lingua come, come chi ne pensa di la lingua? Pensate che sa da salva, sa da mantenere più, sarà più quella lingua in anzo, ma non abbiamo potere quelle ghis francese, gli hanno così, incostumati.
1: Se non c'è un punto di cosa pessimista è tanta lingua, perché chi...
0: E portanto scrivete questa lingua.
1: No, ma è po'...
0: con forza di noi a debolezza di un elettorato,
1: Ma per questo che tutti i libri sono so bislingue, perché sì. Sennò chi, se non fate mica così, sminuite di meità, già che ho letturato in corso ogni mica in è enorme, cioè, ma se può scrivere che in corso sminuite di meità, dopo non comprare per farvi piacere, niente, ma non è una mancaliglia. Tutto il mondo va a fare.
0: Ma è conto un atto militante di scrivere in corso, cosciente o incosciente, ma gli,
1: de, si deve... Mica militante, penso più un atto di...
0: Resistenza.
1: D'amore per la lingua che ho sempre parlato da voi giù, quindi mica di una maniera di lasciare una traccia di questa lingua.

0: A viour a gusti di noia.
1: Io se che chi sia da Galabado mi manda un digerà di Michelino, fa esempio Biegè, poi è interessante, ma per il momento c'è mai nimo che mi ha domandato.
0: D'accordo. Allora, c'è Maghida, Badia Ringrazia.
1: Sì, ringrazio.
0: Chi bibo subrega di per la ben, che la sia, allora, di sicuro di Travaglia, ma il Travaglio manca.
1: No, il Travaglio manca, di... per voi gone, tu che mulegno, come si dice.
0: Tu che mulegno, giusto appunto. Una domanda che mi basta a bugiare, io anche là, di più in più numerosi, di meno in meno, c'è l'artigianato, Gusti, come
1: l'artigianato, bon, ce n'è di meno che 30 anni fa, ma c'è comunque un ritorno di giovani. Io
0: si perde me cosa beffa?
1: No, io parlo di un magazzo personale, ma dopo perché beh, con l'astri con fratelli di radio, perché si muore tutti insieme, di uno dei rari mestieri di radio dove la gente si incontra tra di lì, si aiutano quando li buono, c'è una un'imbianza tra di ancora. Cerchiamo di formare in lì a cui fa di corsi di formare giovani e una di formare tre sotto anni, bon, uno ha abbandonato poco fa perché chi si era tagliato questa, ma uno è sempre con me e ce n'è uno si è là da suo conto, dunque cerchiamo di tramandare un mestiere e vengo c'è sempre giovani che ne conosco altri sono installati. Perché Nenzo dicevano che facevano anche loro perché chi direi va mia, ma ci sono alcuni che sono installati e che non erano mica i hanno imparato un mestiere e sono installati. Dunque,
0: e poi ci si può campare su mestiere, questo è importante.
1: Si può campare su mestiere, c'è un lavoro soprattutto nel noi, perché chi ha gente, sono sempre quanto attaccati appena aveva un mobile, un castagno, c'è sempre questo, aveva un botto in castagno. Dunque. C'è la bene in un mestiere, non sono mica pessimista, ma un mestiere manca là con così.
0: E una novella che si passerebbe una menuiserie, è possibile?
1: No, cioè assurda per un lavoro.
0: Ecco, Joseph Antonetti è stato nostro ostrombidato, mi ribedo, francamente, cercate a comprare il suo libro in delle edizioni Omar a Salva di Gume, come posso dire, non mi conosciamo, ma... trouverai, sois sicuro, alors que je dis, il y avait comme avant moi la publicité, si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Hein. Enfin, l'édition est Omar, vous dites, Jean Carré, c'est bien d'autres. On vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Même si vous n'avez pas apprécié, mais il restera quelque chose de la lecture, ça c'est évident. Joseph Antonetti, longue et belle strada vous ride.
1: Beringrazio.
0: Bivilegide, du Beringrazio, de Oustre d'Alente, et pour Aondistio, on est dit.
1: Aondistio.

0: Kawalugurs ou Pedro Zanto, Guelfuch, et disait pour Ekunoi. Salut, Deuise.
1: Oh, ça va, y'a mis à l'auto.
0: Comment va, Odiem?
1: Tout va bien.
0: Bon, tanto mieux.
1: Que voulais-je dire? Cette semaine, m'en va tout veste.
0: Aïe, era au autre moment, cette semaine.
1: Alors, t'as d'assente, si ces personnes qui chiamano. Se le stimano, vuoi portare qualcosa all'emissione, tanto meglio.
0: Ah, mi pare che tutto il mondo da consento per dire che boh, portate altro che qualcosa all'emissione.
1: Vi ringrazio.
0: Sicuramente, è normale.
1: No, ma come sono appena in margine, non so mica come si dice in margine, in corso.
0: Io vorrei così, sicuro. No, ma è bene che si deve buire di l'orto, eh.
1: Poesia ne sono mica va.
0: Fa dunque... di poesia, quando è poesia dende l'orto, fa di poesia, una maniera di fare poesia. Ma per me, tutti i casi.
1: E soprattutto tutti che fanno poesie quando è esento sono cantato.
0: Yeah, sicuro, fa sempre bro di senta poesia. Yeah.
1: Ah no, è qualcosa, e soprattutto, per esempio, non dico mica nomi, non pare mica appena, che c'è parecchi talenti. A 5 minuti. Che apre l'emissione di te a ora, di ogni affare, 4-5 trovate, tutti sono a farla.
0: Sicura l'emissione. E beh.
1: Si è messo a doni,
0: E avete a ragione, sicuramente.
1: Per me sono a doni,
0: N'avemmo tutto uno, parecchi,
1: qui, parecchi, attenzione.
0: Dell'emissione sono parecchi che poi come voi in principio emissione pribara parole così belle
1: io cervello che funziona come un giorno ovviamente è un dono
0: questa è poi a mio avviso di un piacere per lì di Vala
1: sicuramente quelli che stanno assente come me siamo incantati
0: anche Oise so come voi.
1: Allora, se ho il tempo qui, c'è oppure o contro.
0: Ah, ditemi perché, Oise.
1: Oppure è che aiutano le pomate per un mese o manco, è come avazza, non c'è mica avazza a mano, so deliziose come un mese a osto.
0: Ah, e quant'unque.
1: Invece che, c'è veria, invece che un mese d'ottobre normale, fa la avazza. E avazze, i pomidori perdono subito il suo gusto.
0: E si guastano.
1: Non si guastano mica, ma perdono il suo gusto.
0: Ah, d'accordo, non è mica a belle che si guasta. Di dentro a pomidoro, eh?
1: Invece qui non cambia nulla, è quasi buono come un mese a orto.
0: Quando è che lo sa da restare allora, Oise, per i pomidori? Da qui a poco? Per i bomiori, normalmente avrei essere venuto.
1: Ma mica di me, non ho 200 piedi, eh?
0: Ah, quantunque.
1: No, io calcoletto prima dici e dopo è tutto un cavallo. Davvero, non bene mica così, eh?
0: Ah, no, mi penso, sarebbe troppo.
1: No, i prima dici sono finiti, eh?
0: Quando sono i prima dici, allora?
1: Io la chiudo in tutti fino a un mese e nato in corti, ha già fatto un mercato 7 anni
0: dunque?
1: In corti. Boh. Non potete mica dire come se è nato, sono buono come da osto. Ma comparecchiano di l'orto, sono sempre di c'è qualcosa in più. Vite.
0: Ma è sicuro.
1: No, ce la mette prima 10, ce la mette tardie, io altrimenti. E poi già è andata abbastanza favorevole, quelli che non sono mica stati bruciati, come me, ma aveva perso tante bruciate, soprattutto in Piecchia, e a Giuramighi.
0: Queste gallerie, sicuramente.
1: Ne parliamo, io le ho salvate, come ho detto la Sionna, appena d'acqua, sempre stessa affare, cioè essere sempre in grento, che volete che vi dica io. Non so mica un ingegno, eh?
0: Ah, beh, sì, la pena un ingegno, quantunque, eh? Metti dei mezzi in piazza, in ballo, perché i vostri legumi, i vostri frutti, siano
1: uniti. Calcoletti con esperienza, calcoletti appena tutto, come la sa passare o presente e all'avvenire, vince con gli
0: sicuro
1: è sempre stesso a fare, lo sai, vuoi essere in grento da manasera con la passione, basta
0: con la passione, a la vita, a la vita,
1: e io sapevo che un orto qua a sui anni dove parlo che è tutto piantato, tutto.
0: E io mi penso, ma avete due cento bei di Bomiori.
1: No, ma questo è nato, ma io parlo di legumi d'inverno.
0: D'accordo.
1: I galigiori, la mascia, i broccoli, l'insalata, questi sono legumi d'inverno. E cosa avete? Allora,
0: Oise, a ringraziabile, a ie cupiege, a domone.
1: Babraccio,
0: buona giornata, Oise, a ringraziabile. Ah beh, so quasi do io ricordo cara amiga io avevo avuto piacere ieri disperte di scuda a Nanta Nadur, avevamo parlato di la Libia, avevamo parlato di Alunano, avevamo parlato di da sai a fare, avevamo parlato appena ai Boesi e no con Antoine e con Amado. Allora aspetto cara amiga e intanto aspettando e oltre di a me ci stiamo assente al gruppo Avilita quasi magnifica canzone. Je t'aime en aiguille. Baspetez-moi, soubidou.

0: the laughter of all children.
1: Avete sicuramente riconosciuto a oggi di Bobby Sand, questa bella canzone a Galway di un gruppo Dodie Dumont e Giuseppe con noi. Saluto Giuseppe.
2: Buongiorno, Saria, le dire, tutto va bene?
1: Come siete? Va bene, voi?
2: Ah, va bene. Allora, saluto a tutti, a Giuseppe, che bene di passare, un nostro strano.
1: Yeah.
2: Allora, prima c'era, non sapevo mica il gruppo che dire, allora, a Violetta. Allora,
1: yeah.
2: A Violetta, nei tempi, servia a tutto. A Violetta, quando i miei parenti di noi erano agricoltori, pulivano i frutti, i prascoli, i prugni, tanto non c'era mica come la carta, mettevano tutti i frutti in digiunta, a Violetta fresca, si mantenevano così, e dopo un cupuro quando io andavo a pescare i frutti, mettevano così i frutti, andavano a Violetta fresca. Mm-hmm. Stavano fresche la giornata.
1: D'accordo, qua a Violetta stavano fresche comunque, druide,
2: dopo d'inverno, allora la Violetta secca serviva per chi bruciare l'isola, allora quando tombavano i possedi, anche a morire della Violetta bruciavano un possedo qua, i peri di un possedo, non so che se fossero i brilleri, dopo era un poco più moderno, pure quando si tombavano in casa, questo mondo che io uso così da qua, ma serviva sempre a fare qui a Violetta. E allora rimane amato, non ci pensavo più, ma qui di noi la gente lì, la settimana inglese.
1: Buona vita di settimana inglese, non l'aveva mai intesa io,
2: veramente non ne ricordavo più, ma quando ero alla dieta mi è rivenuto.
1: L'avete inteso e mi è rivenuto.
2: Va sicura, non c'è più nemmeno che dice buona settimana inglese. Ma l'avevo intesa lì quando ero giovane, quando ero zitese, a Ricina.
1: Ah, d'accordo. E è una conoscenza amica e la di mercato, che trovo che è una bella maniera di dirla.
2: Io che dico, capì. Per contro, domenica qui non si dice avanti sempre perché ha ragione ce ne così, ma domenica è piuttosto che a Rumene, non è mica tutto.
1: Non è mica usava da Wendy Risera e Geraggia Umeninga Zera,
2: come dice a Filippo, buona fine di settimana.
1: Buona fine di settimana, mi pare piuttosto giusta, sicura. Buona fine di settimana.
2: Domenica qui.
1: Non si dice mica di voi?
2: No.
1: D'accordo.
2: Si sa, va, sicura, io si sente, ma qui non l'ho inteso.
1: No, è vero che non è che per la domenica, non parla che della domenica, dunque...
2: Ma ci sono, si dice domenica, poi
1: è... Ci sono, è vero. C'è un weekend, certo, c'è un buon weekend, a parola inglese, dunque, di espressione.
2: Ma in inglese,
1: allora. Ecco, è meglio così.
2: Ah, poi si scrive che si sta assenta. Le missioni diceranno così, buona settimana inglese.
1: Perché sa così tutto il mondo saperà, è una maniera di sperte l'informazione con il più mondo possibile.
2: Sicura.
1: Ecco esempio.
2: Questa settimana non è ancora chiamata, io ho detto, quantunque c'è salito.
1: Ma fatta sai piacere di scorrere con voi e di passare questo momento.
2: Allora, siamo a parlare dell'altro, saluto a tutti.
1: Poi sa a domani o ise?
2: Poi sì, se voglio qualcosa di...
1: Ecco, vabbè, allora a domani voi, se va braccio ise. Ciao, la buona giornata. A presto. E sono 2 ore e 25. E abbiamo, sente una bella canzone di Diana di l'Alba. Poi dai, noi parliamo qui di nostri buoi, di nostri buoi dai l'orto, i nostri buoi di chi ci scrivono buoi, e canzoni, piccoli desti, espressioni. E con buoi da chi giunge, vi aspetto, cari amici, vi aspettiamo, 0495 30 20 20. Siamo insieme, siamo a 3 ore e mezzo, per dire la nostra.

0: Diana di l'Alba, nanta vriguenza amora. Anton, tone, come uside?
1: E buon uside, va?
0: Vabbè, vi ringrazio.
1: Allora, un saluto a tutti i nostri amici, all'auditorio, a vostra squadra. E poi, perseguiremo un nostro percorso buono.
0: Yeah, sicuramente, bella sicura, Anton.
1: Allora, ce n'è talmente, c'è qualcuno e vi bada appena una scelta.
0: È sicura, avevamo una scelta, questo è sicuro. ci sono parecchi scritti assai belli.
1: Ah ben, per esempio Aragon.
0: Lui Aragon. Sicura. Mi dì mica che les yeux d'Elsa.
1: No, gli mi sono mica le yeux d'Elsa, no.
0: D'accordo,
1: no.
0: Allora.
1: La mica da tutta questa.
0: Ah, mi sto a sentire, Antonio.
1: Adieu, già tutto. Nous dormirons ensemble.
0: Ah.
1: Sto mica se lei, insieme dormiremo.
0: Ecco.
1: Calusia, lune o menica, notte, mane, giorno, sera, in paraíso o in inferno, l'amore all'amore s'assomigliano. Direi di tagliuetto insieme dormiremo. Era ieri di domani, ma di più che te pestava, hai messo il mio cuore in domani in cui te gli stessa andatura, tutto ciò che ho da paura insieme dormiremo. Amore ciò che fu sarà, come un lenzuolo uscire non tu noi, carerà, aggiugioso non te andate a te morace, conneggiamo tanto di tengo caro e tanto che tu burerai insieme, dormiremo e così bon.
0: Allora. Oh, magnifico detto, eh. E Jean Ferrand ha fatto una canzone, no, mi pare?
1: Una canzone.
0: Anche ho già fatto una traduzione, Antone.
1: Allora, ditela.
0: E dopo puoi essere anche i boi se volete, ma mi davi a parlare, tu mi pare, di un po' da palestiniano, che si chiama Mahmoud Darwish. E che ha fatto un magnifico gesto per sua mamma, e penso che lui parlava anche a Palestina, parlando di sua mamma.
1: Di
0: una viura sicuramente. Adesso è corta. Un adiuvato che qualche strovade, perché è assai lungo. Dunque, un adiuvato che qualche strovade. Dio do bene, Dio do caffè all'alba, di ulcessa di domani. Mi viene a nostalgia, ma. Ho più profondo di l'anima mia, a di delina, un bole more, un cemanera. Eppure, cresce, quei giorni che filano. Come un rigordo con si bospendie. Eppure, ma, ad ingugare a sta vita, somine morgo, sarebbe vergognoso di incrociare un viso di lacrima. Su un giorno, o estino, m'inciostra donna a un colore di edorace, pia mio ma, e fammi gulana non t'hai do gigli. Cobri e moose con l'erba fresca di do bassi, quella che ad oburezza ha fatto santa. Le amate, con un cabello d'oio, o un filo d'oio scorzale, con mi bossi ma più, perte lontano idee.
1: Oh, ne contano angioli.
0: È magnifico questo
1: detto che hai fatto io la traduzione, ma questa è anche più bella. Ci sono che poi la uscita tutta, perché se le stessa vena, c'è uscita tutta.
0: Berito, non è mica neanche una traduzione proprio liderale, perché chi è già una traduzione, infatti, di l'arabo a francese e dopo da francese a corso.
1: Dunque, sono sicuro che se niente, per esempio parliamo l'arabo, o francese, fa francese, parliamo il russo, se vogliamo fare un vero paragone, sicuro che ci troveremo
0: sicuro
1: una speranza, perché
0: non seria mica di stessa fare avere da regione,
1: no,
0: ma sono da cusento con voi n'avete un altro per me,
1: se lo scendiamo
0: ali visto a senti Antoine,
1: se non lascio la piazza, allora vai una Maria Pera ha già fatto una traduzione di Ubuntu Golu una datazione di Le Premier Rabot d'Apollinaire.
0: Oh, magnifica!
1: Mi ugate mica a risa?
0: No, sicuramente che no. Visto a sante, su Le Premier Rabot coule la scène, non demo.
1: Sotto Ubuntu Casamozza ci va la Uolu, i nostri amori. Ci si fermano in gola, non facendo rimore, lasciando l'anima mozza. Banga la notte, songhi l'ora, e triste la mia sorte, e il mio cuore è fura. Mano a mano stiamo faccia a faccia, sotto il ponte dei nostri racci bassa, lo sguardo danno che l'onda sguassa. L'amore se ne va come sacco corrente, l'amore se ne va come la vita lente e come la speranza violente. Passano gli anni e passano le settimane, nel tempo passato nell'amore un voltano e golo se ne va là senza l'indomane. Ma il premier rabot.
0: Magnifico. Oh, veramente magnifico.
1: Oh, magnifico, no?
0: No, francamente sì. E beri, da un cugui, non è mica unicamente la traduzione literale. Avete biato con tutto un messaggio, un vondo, se volete, di un gesto, non è mica unicamente di traduzione a parola e di traduzione ciò che vuole il buedo o un messaggio generale, se volete. Questa che...
1: A sola speranza che la gente aiuti
0: beh, giustamente, giusto appunto
1: a cosa
0: a Zen, beh, giusto appunto, e per questa ghia va di cambiare di logo,
1: e beh, avete ragione, forse ma appena ispirato Giuntiamo con Golu.
0: Ah, yeah, magnifico.
1: Magnifica, Golu.
0: Magnifica. Ringraziabi, Antonio.
1: Io vi ringrazio.
0: Babraccio, shala de Vila. Buona giornata.
1: Ciao a tutti, a presto.
0: Babraccio, Antonio, a presto. Giuntiamo, salute.
2: Salute, madame.
0: Come si dice oggi?
2: Ah, molto bene, che comincia a rima. È un po' lunga, eh? I picchini e l'affare, i radio e tutto gli auri.
0: Ah, è sicuro.
2: Ecco, certo, madame. Che ne pensate di fare l'armata in avanti in Francia? Ma in corso, che ne pensate di militare in corso? Va.
0: Scusate, io non sento, mi sento mica troppo, mi avete detto di militari, non ho mica troppo capito, scusate.
2: Che ne pensate di avere militari in Corsica?
0: Ah, i militari, ma chi volete dire, fra che, i militari francesi in Corsica, i militari corsi di Agorsi?
2: I francesi, i corsi, c'è di tutto, c'è di Bretagna, c'è di Corsica, c'è di Francia, c'è di tutti i luoghi.
0: No, questa è già capito, ma chi pensa l'armata o...
2: L'armata, voilà, che ne pensate, vi piace o vi piace mica?
0: Non aggiù mica troppo, non aggiù mica un avviso veramente non ta l'armada, tutti i paesi hanno un'armada, è vero che gli ha scelto.
2: È una bella affare che ti facciano.
0: Può essere che poi parlava di piuttosto di un servizio militare, per un uomo d'andare a fare questo servizio, no?
2: D'accordo,
0: aggiù capito, d'accordo. Allora, io aggiù, tutti i maschi, dunque poi se che sono più concernati dalla fare, ma se vuoi volere un avviso, penso che un cambiamica la fare di maniera seria veramente, ma perché mica una di mica un avviso veramente arrestato un antauso dietro.
2: Ascoltate, ma quando vi danno 800 euro un mese, mangiare è diritto, se non la vado a fare, perché quelli che pregano 800 euro per fattura, ci sarebbe una cosa che faccio, faccio 10 miliardi, ma non la vado a fare, che ti faccio.
0: Niente, posso Gabi è sicura, sai che sono santo a posso Gabi.
2: No, io sono contro. Nazionalisti, corse e un tipo non faccio mica visto diventare un economo come un altro, no.
0: Ma è vero che la generazione ha cambiato alla fare un soffio di stessa,
2: ma c'è mica la scambiata, ma può passare, no, sull'autorità, madama, in corsa come in Francia, vedete ciò che si passa.
0: La fara non è più i tempi non sono più gli stessi, io sento, dunque la fara hanno scambiato e aggiunto, può essere una mica gli stessi maniera di avere un mondo e l'armada che va a vivere, può essere io, può essere Nenzo.
2: Ma l'armata è una villa, per esempio, andando a prendere un caffè, sono quattro piccoli, sono cinque caffè, andando a comprare un po' cioccolato, c'è che basta, c'è tutto, c'è un commercio. E poi quindi ingaggiate, sono pagate, poi facciano travagliare a Villa, non avete da fare. Io avevo così, non so come che stavo vedendo come me.
0: E capisco ciò che volete io, o io sento anche, capisco, e ognuno ha il diritto di avere il suo avviso in tanta questione, o io come dico, non è mica guerra cosa che...
2: Innanzi c'è il militare e buone vaso, calve, e da acqua e pastiglia, le dico tutte, le dico tutte bene, eh?
0: Mi penso, ma ci immagini sempre in Solenzara, no? E anche un calvi,
2: erano
0: anche un corte, mi pare.
2: Anche un corte, sì. Per me è una buona idea.
0: Ma avevo ritirato. Ma sapete
2: quando sei in Algeria? 32 franco un mese, algeriana. 32, per qui. E vi ti pagate di vera un mese.
0: E voilà. Era un'altra generazione o in tutti i casi ha ringraziato di aver esperto questo momento con noi e di aver domandato un avviso in un'altra questione a vivere con una buona giornata.
2: Ascoltate, madame, ascoltate, devo dire qualcosa.
0: Dimmi.
2: Senti una canzone, c'è Viola, perché da mirare diciamo a tagliamento,
0: l'ha già cercato, o io sento ha già cercato di metterla. C'è Vioni Mille.
2: Di grazie di essere morto. E dopo partito io non so più.
0: D'accordo. Vabbè, io sento.
2: Allora,
0: abbraccio e vi ringrazio di aver chiamato. Può essere a presto, a Beggi, io sento. Sono quasi 3 ore e meno un quarto e siamo sempre sami a 3 ore l'attualità che rivenerà bella sicura, ma intanto i muovrini che giungono dalla vostra radio e dalla vostra che continua di asina 3 ore e mezzo e per conto mio avere radio obiettivo ad accompagnare vicino a 5 ore, ma per un momento siamo sami e ci stiamo a sente a oggi rivolta a subito.

0: Imovrin, in anta vreguenza mora qua oggi rivolta e vigi a tre ore o ridorno dunque di l'attualità. Abbiamo donna appena di tempo per discutere insieme. Mi pare che Lorenzo è con noi. Hola Lorenzo, salute.
1: Salute, non c'è manco tempo a dirlo.
0: E si è già qui.
1: E siamo già qui.
0: Come si dice?
1: Si faccia bro.
0: Yeah, questo si
1: può. Come stiamo come buemo.
0: Boh.
1: Allora, saluto a tutti, ben inteso, e a tutte. Avete mandato ciò che avete mandato, mica ho mandato per mangiarle, ma i ritratti, mica se voi l'avete ricevuto.
0: No, mica...
1: Non WhatsApp.
0: Allora, aspettate.
1: Perché così tutto il mondo sente ciò che dimmo e se voi volete vedere, fare l'esperte, e voi deve aspettare all'amico Tuloni, a tutti quelli che chiamano e quelli che ci stanno assenti.
0: Di sicuro.
1: E sono obbligato ai sei unti che li abbiamo mandati.
0: E ieri l'avete mandato? Sicuro che ne avevamo parlato ieri, giusto appunto. L'ha già droit o la Renzo?
1: Bon, allora, hai giretto. Allora, è arrivato in una a parola che mi era scordato prima, ieri. Di parlare come parecchi, come Amato, che ci ha amato, l'amico Amato, in parlando di una persona che ha detto una bella poesia, e che parlava di un caragù, di un usu cubo.
0: Allora, c'era Maddalena che ha letto un testo di Jean-Pierre Moreau che mi pare.
1: E io ho risposto a Zabia come pensavo, non è mica etta che la zippia a me è più bella. Manco a
0: allora,
1: allora cubo di orti si genu quando un vino è stretto, un vino diremmo ciaragino,
0: d'accordo?
1: E un vino ciaragino non è mica cubo, e quando è lì che voi mettete in una bressa e che voi stringite a più che sorte tutto usuccio di usuccio in legno, di abelle, tutto, e che voi legate maduri diventa cubo. Volevi dire un vino zeppo,
0: d'accordo.
1: E con colore assai vosco.
0: Yeah.
1: E vera, so che l'hanno detto l'amico, e anche la persona che ha chiamato e che ha detto e voi a quadrate, e non ci sta abbastanza per saperlo anche io, ma c'è due affari, poi sanco, perché voi sono più che compatte. E volevi, cubo, volevi che c'è un erbo con due, a voi assai stretta. Di no.
0: D'accordo.
1: Non è mica come diciamo un quercio che c'è poche foglie o un palmiere o a fare così se ne conta per milioni di piccole foglie, so giù che e assai forse volevi di non questo.
0: D'accordo, io capisco. No, beh, era che per me era piuttosto come Aigi dice poi eri una forma veride.
1: Di no.
0: E poi Non è mica veramente troppo, significazione.
1: Io ho capito così. Hai capito che c'è un erbo, diremmo in francese, danse.
0: Ah, d'accordo, la traduzione sarebbe questa, d'accordo.
1: La traduzione è questa, un erbo danse.
0: D'accordo.
1: Con assai voglie e parecchie. Io l'ho capito così a poesia, quando ho inteso parlare di a voi a guba e voi a guba e l'erbo a guba, ha già capito che dirà così, dirà a viura dell'erbo, che volia i que.
0: E abbiamo parlava dunque di ugaragudu, e beh, che ugaragudu è un erbo assai particolare, perché che giustamente ha forma a vine di voi. E questa che mi ha fatto pensare che poi se sta parola parlava di questa che la voglia io, e per questa che mi è venuta così se volete, ma ciò che voi dite mi pare

0: fino, mi ma siamo sempre qui per cercare, come lui c'è questa persona, noi poesie non ne sappiamo mica io, non ne sappiamo mica, non siamo mica appassionati, ma siamo appassionati a natura, ai lorti.
1: C'è una maniera di fare poesia, ma è vero.
0: Con quella storia, con quell'affare che è stato fatto. E parlava dell'oliva. Allora, ha già avuto la risposta di una persona che aiuta e poi aiuterò, non è mica sempre facile, ma aiuterò chi ha chiamato, la persona mi ha detto a luna nuova a fronda gol, a luna vecchia a fronda vala, perché chi l'olio è in succio a luna vecchia. Dunque, usuccio pesa più che quando il regno è secco.
1: Dunque si ne vala.
0: Caccia. E attenzione, Saviria, non è mica forse il risultato di un'annata, è il risultato di parecchie annate. E quando si vede che un'oliva e frondi valano, vuol dire che è stata tagliata ad una vecchia, in pieno succio. Perché l'oliva è in succio ad una vecchia, mica ad una nuova. Avete capito?
1: Sicura.
0: E dunque quando lo si vede e chi io ego e con aia inteso, ma mica capito, quando ego in certi luoghi come i vallottelli o i vari luoghi dove lo si mangia oppure nei luoghi di ecorazione, quello lì o golla o certi valano mi mandava per chi regio e perché è andata così che l'hanno tagliato tac uiono del.
1: Dunque, un momento che avevamo scelto per tagliarlo, giustamente, ad cambiare l'affare.
0: Ma io ti si faccio, ci sono di gente che hanno imparato a tagliare, e malorosamente, dove lo suso qui non si rispetta più, non si sa più, non si impara più.
1: C'è stata questa reazione quando comunque abbiamo chiamato, avuto dato un messaggio per dire di piuttosto un mese in maggio a luna nuova, bella sicura.
0: Ma luna nuova tanto era anche golano. E c'ho la coglie l'olive a luna nuova perché usucci a culà e tutto è l'oliva. Ma questa io penso che forse mi sbaglio, ma nelle scuole tutto ciò che le storie di luna per piantare un erbo o un legume, non si ne sente più tanto parla.
1: No, è vero, Ghibon, non è mica. Per conto me, non ha giù mica rimercato che in le scuole, scusate, ci sia stato un. Come i corsi a Nantes, c'è dei magiche, ma è vero che seria proprio di spiegare appena come funziona la natura, come la gamba, come abbiamo aiutato a campare di noi a fare affari come li so. Beh, dunque, sarebbe proprio un'idea assai interessante. Sono d'accordo con voi.
0: Saviria. Quando sentì la prima canzone appassurante di Gelfucci, Pedro Santo, mi si pareva essere Cesare a presa gli animali, ma ne riveniamo sempre agli stessi affari. O pastorismo, anche all'amparera nelle scuole, non c'è più i consigli dando fatti in casa e fatti fuori per Cesare.
1: No, sicuro.
0: Vuole dire che. Per parlare di una maniera da imparare il pastorismo, vuole dire che sono curato 10 giorni fa per i miei animali per la montagna, ha giubiato i ghiassi sferenti per bere gli animali di una berta e portata all'astra, non mica per la peste su loro. In farendo, ha giubilato le fontane duppe. Per spiegarti che non so mica solo il pastore per la montagna
1: e manco
0: un colomica che ha bello l'acqua della fontana quando passo per questo luogo la gente passa, non pesano un capo e filano non so mica capace di cacciare una frasca né una foglia, né un bastone di a pinocola di reno di terra di un canale e pertanto si vedono anche lì perché hanno la sete. Dunque tutto sta a imparare a qui se ne va di male io so quello che mi viola e su quelle radio con i mofiolini o compagnia longa l'ha già imparato ma perché che questo non è più tenuta anche un'altra lamparire di scuole
1: perché chiama viso so

0: ta nanta vreguenza mora Angiulu e con noi. Salute Angiulu.
1: Zaviria, saluto a voi e a tutti. Bon. Chi Lorenzo si inchiede mica, perché chi certe volte rubano la pedra di avuntana, è tanto peggio.
0: È peggio, avete ragione.
1: Sempre con queste fontane qui, un medie, un continente, dove c'è francese, e fontane dicevano, c'era una testa in montone, e un montone lo chiamavano robinet. E allora, sì, io
0: robinet.
1: Bon, allora, oggi, adesso parlare un poco di un garagudo, eri, bon, adesso va a crescere un poco, perché, bon. Allora, a parola, un garagudo volevi che la è una pianta con le fronde agute. Bon, mica una tarata, agute. Sa pianta nasce quasi sempre sotto l'alzi, le lecce e i buloni. Allora, i soaghi, i sovronde sono tossiche, sicuro. I soviori giallici nascono di maggio e i soaghi rossi e li escono di novembre. Bon. De noi, erano le garagudo, si trovavano non te burte di nostre case, beh, viste Natale, verità, in certi luoghi. Bon. Per la religione dicono che Sapienta ha pietato la famiglia di Gesù Cristo, di isolati di Erode, di Ure Erode. Bon, di noi ci sarebbe un massiccio di tenda di Ucismonte qui, una bella foresta di più di 330 ettari di garagudi. Allora, e per farla più bella, questa parola l'ho intesa parecchie volte, mi pare che la parola inglese Hollywood volevi garagudo. Oggi è un garagudo di stevelli quartieri di Riconi di Los Angeles.
0: E Holly vuole santo in inglese e wood un legno.
1: Ma so mica con tutte queste belle case se lui già a piazza torna perché carchi caragudo, perché almeno fatta taglia d'aia.
0: C'è più pedra che caragudo là, sicura.
1: Allora, per sapienta io trovo delle vullette di Pedro Vasce Natali, sta poesia qui, un caragudo. Allora dice così. Si verde e rosso e a mezza singuernata dal cielo e dall'inferno si è sciuto e di gioia, grazie a te, bello e strano, garagudo. Sotto i bulloni si è piattato all'appusso di un fracasso di vento e da neve e dall'acqua si scontato alla grotta quando lo face cattivo tempo. L'alte bendite ti so come due ale di una gioccia che avrebbe esperto sopra te e all'appietto si da un temporale quelle perle rosse appiccate. Colore di speranza si bestudo tutto l'anno, masia de burro prudenti, zinga e ide, e uso bullone acuto che piatta i soaghi rossi e ardenti. E allora c'è un ritornello, c'è un cibo. Si perde rosso e a mesa singuernata, da un gelo e dall'inferno si è sciuto, e di gioia, grazie a te, bello e strano, caragudo. Bon, ecco per oggi.
0: Ringrazio bien ça e bestu disto.
1: Ringrazio più e a voi.
0: Babraccio, buona giornata, Angiulu, e a presto, spero. A beggi. Pedro, con noi, obe, salute.
2: Salute, Savia. Mi apri una volta che...
0: Mi barre.
2: Oh, io capisco a Gian Santo, quando lo dice il servizio militare, visto che se lo si passa in un continente, appena qui, e Lorenzo dice no. C'era l'istruzione civica, non andava a scuola io, l'institution civique, pour une tête ça, le Bernadour, le parole d'Anadour à gauche, on l'a dit. Mais, et Andrew a dit, à Rouban et Bédre, en des montants, à Rouban et Mikazo, en des montants, à Rouban et des murs, hein. Quand j'ai une strada comme les Mikasa utilisée, c'est les murs qui manquent, c'est les Bédre qui manquent en des murs. Mais tout au gré, si diamo rispetto,
0: c'est gros.
2: Enfin, il barra me.
0: Sicuro.
2: E o rispetto, ma a me, manco più a parole. Hein? E perché, insomma, quando vi dice di militare, per imparare appena rispetto, ma è vero che era duro, ma si può fare sei mesi, un anno, per imparare ai giovani, rispetto soprattutto. E Lorenzo, quando lui dice, c'è vent'anni che sto tuppe da una voglia o da una ranca, si chiama rispetto, e anche chi passa, il rispetto vuole resta che cacciassino la voglia per fare fa che l'acqua continui a scorrere.
0: Ah, è sicuro, di una maniera di bassa senza figlia l'astro, dunque, di se a sa di vidia si uiligo, su bosso e così per via espressione francese. Allora, questa, penso che siamo tutti da consenso, Berdi, che c'è qualcosa che si è perso o che si è trasformato. Per contumé au service du militaire, et permet, bon, à va dire, et franc, comme on va dire, t'as dû ensemble, bon, on pense au mic, qui, dit quelque chose, à gada, gada, gada bourta, et on se cambie, ou, à génération, et non, à la fin, ils osent faire un, l'armada, ou, j'en ai plus l'armada, inan, sous ces boulets, et, permet au respect tous y bon parade d'autres manières et ci sono sempre giovani omi o giovani te qui qui sono sempre rispettuosi quantunque ci sono
2: ma parlo una maniera generale
0: ma va giueta c'è qualcosa che non beriamo tutti ave da regio sicuro
2: c'è un problema di società allora c'è chi vota un cuore di una maniera. E anche tutto il mondo a Bobarac dice è un problema di società. Se noi siamo tutti a guardare passare i treni come Oacche, allora.
0: Non c'ho le mica a sta senza vanunda e questa vede a Reggio e penso che chi c'ho la esse ha fatto di giocare a realità se vuoi l'ede e di fare qualcosa. Allora questa è sicura e siamo una consente non ta sta questione.
2: Si buon par in famiglia, voglio dire.
0: Ah, è sicuro.
2: Voilà. Soprattutto famiglia, un po' rispetto tutto, dopo quando li so fuori, i nostri figlioli, arcivioline, dicono aspetta, in casa di me, e gli stessi per il servizio militare, in casa di me, ma è fuori, voilà, bon, enfin.
0: No, ma è vero che fermo vora appena come noi avevamo in casa, avevamo un muello in casa e dunque dopo in società con l'astri avevamo una maniera dunque di comunicare o di parlare, di avere un comportamento assai similare, assai acculturato, se volete, a ciò che noi siamo in casa, ma capisco ciò che voi dite, capisco ciò che Luigi e io in santo, ma è vero che e questo è giusto un avviso a me personale c'ho la pia dunque sto a questione di maniera generale come avevi detto Eride. Non c'è mica una sola risposta la dai così piuttosto
2: no e per compie c'è un telefonino se
0: questa
2: piazza e
0: è una questione assai larga
2: passo in questa piazza antigua. Un amico mi chiama a posare un caffè, dunque, buona riunione. Se un tipo che ha un rigore un corpo più vivo, se un corpo più vivo si eternizza, marcia mille ore. Vedi cosa voglio dire?
0: E sicuramente, Goego, sicuro.
2: Questa faccia Bertina di un rispetto, di no.
0: Sicuro.
2: C'è un esempio, ma io mica da. o dan pou se gova pena, e mi kala gova anko de biu, ke lo biu isi, ma bon, mi dire vos eu di, bon.
0: Non, be gu, giusto appunto ciò che boide, e so da consento gu, couva tout qui est bien qui aujourd'hui si mon obliga di vidia a realidad e a realidad e così avete
2: gioie. Bon, problème de jouer de juger dans podemos voir plein de ma bon d'exemple e Piacere a Giugui.
0: In tutti i casi, a ringraziarvi obbe d'aver sperto o strubare e d'aver lo sperto con l'auditor e con me. È sempre un piacere di scorre e di sperte con voi.
2: Buona giornata a tutti, a squadra e quelli che sono passati e quelli che hanno
0: A ringraziarvi obbe, buona giornata anche a voi.
2: Anche a voi.
0: Ciao, Devila. A presto, a ringraziarvi. So quasi tre ore binti, non t'avrei guanti a mora, cari amici. Si gompie l'emissione da qui a poco, dunque, se volete di amma, 04-95-30-21 e ma sta a sente ai messaggeri. Questa bella canzone è stella.

0: Tchandi, moi j'étais là. Un groupe où il messagerie, Nanta RTFM. Et chez Julie, Kounoï. Julie, Koumouzi.
1: Allô.
0: Koumouzi, baba.
1: Oui,
0: bien. Et tchou, les gars.
1: Allez-vous de la King Champ, puis vous mettez tout le monde, même.
0: Ah, y est, c'est bon, hein.
1: Et je dirais que vous souvenez moi, je trouve que je le peux dire.
0: Ah. Alors, bon, ben. M'y va, j'ai bien dit, Julie, 10 ans. 10 ans, t'es.
1: Et bien, là, qui tu sois, vous m'y se vous m'y voulez, qui s'y mangent, nous y mangent tout. Et donc, je lâche, qui ça va y avoir.
0: Il est plus rose, hein, aujourd'hui.
1: Oui, que c'est gros, tu ne sais même pas faire du mal, parce que.
0: C'est brave.
1: Pas de gueule, il va y avoir des basses, non, c'est franchement, que c'est.
0: L'âge très gratif, hein.
1: Mais ça, c'est pas de distance, non.
0: Hébert, aujourd'hui.
1: On cherche encore mon fils, on cherche encore du monde.
0: Mais en quoi il vit, Guimond, Januawa?
1: Il vit.
0: Bah.
1: Tu l'as mis dessiné de l'entendre, vous dites. Paris, colonne, terrible, hein.
0: C'est le monde, Januawa, en quoi il vit, dis-moi.
1: Et puis, une certaine chose, mais maintenant, une autre, une certaine chose, tout tient au bébé, brisé.
0: Aïe, ah, que ça dit, hein, yé, ber. Chine d'abertout, yé. So tchouge djouge, m'pio igwe, si m'frougne, nous, d'abertout, on doit les.
1: Maintenant, il vit, mon piccolo gousou tchou de Campier.
0: Yé.
1: Sorti, alors, ben, on vit que l'on est en.
0: Tu la fa la guantunque. Hein.
1: Ma
0: dans due vane, non yé, que ça.
1: On se l'est écouté, je m'en quelle.
0: Ah, pour mourir, nous manque, non? Hein?
1: Un piccolo néo in cucina.
0: C'est disait pour une astuce, comme Louis, j'ai un conseil ou bien, hein, parce que qui sont des meramente un castigo, hein, je t'ai vomi.
1: Comme Louis, j'ai Et quando mi sono trovato per me, manda bene. Come che io non magri, è un resto.
0: Chiamare insieme allora, Giudice. E ben, tutti i casi d'abbraccio. Porta di me, ma fatta assai biege, Giudice.
1: Anche io,
0: t'abbraccio, a presto. Ciao, a presto, Giudice, t'abbraccio. A ringraziati. A presto, Giudice. Baptiste, oati, come va?
2: Ça va, et voi?
0: Vabbè, vi ringrazio. Chi c'è di noi?
2: Buongiorno a voi a tutti. Allora, a Corsica, 100 anni fa, era un paese di pastori, montanavano, stavano nelle capanne, in montagna, in chi sono visti, guardavano. A Navale tutto è cambiato.
0: In
2: montagna non ci sono più che i turisti, due giardini. Sono mica quelli che hanno pulito in montagna.
0: Ah, no, questo è sicuro.
2: No.
0: Sicura, sì.
2: Stavano in montagna e guardando i sovesti, ma tutto il mondo con dei vesti di giugno, oppure a cercare di settare nel tempo lo trovi, e ne manca, poi altri colpi, qualche volta anche i mani. Bo.
0: E berra, guaccia, vedi la regione.
2: Allora la montagna ma tenete la piaggia per scavare il mondo è tutto un piaggia di mare in montagna
0: e ieri a niente non piaggiato e bene
2: che non c'è più nimi, perché sono soli di montagna, sapete. Mi è caduto anche a me, e mio cugino ricordate, ma ne mancavano anche 30 quando noi guardavamo a Padaggio.
0: Sicura.
2: No, ora è un altro mondo, un bestio che ha più denso questo.
0: È un altro mondo, come vuoi dire?
2: Non c'è più qualche pastore così che insiste, ma i campani sono tutti roba. Ma sapete la montagna di Livese? Noi montavamo una, poi una rusola in Francia, tre ennesse, certi volte. Che tante persone, e quando stavo leggendo io, avanti c'è due, un coppio. Una parte un ristorante, poi stanno c'è mancuno.
0: E boh, beha che diventa da sei figli, le
2: destinazioni. Tutto il mondo aveva l'orto montagna, prima la montagna che vede pome, poi giù, e c'è buio. Aveva più dura.
0: L'affare hanno scambiato, se la consento con voi oggi.
2: E poi se non volete più postare la montagna, non c'è cagliata, il miracolo, boh, sapete come se vuoi stare da voi.
0: E beha oggi, ce la fa questo mondo nuovo, non avevo mica troppo scelta, dunque ce la fa.
2: Ce la devo che si adatta altra parte.
0: E beh, Wachi, in tutti i casi, ringraziabili di averti amato e di aver sperto
2: questo bambino. Non so che gioca a pensare in un'altra maniera, ma è così.
0: No, ma è beh, a giocare voi, è già realità.
2: Sapete, un anno avevamo piedi di piccoli, in inizio, come cugino, non voglio un tostrone, ancora noi, questi erano i manzi, c'erano due o tre turisti in tutte le tre giacche, e sono fuggiti i piedi, sono tutti in questo, sono tutti in Europa per gli altri. Un prete più travagliato, prima c'era che gente le roba, e allora lì si è finito, un prete più sorto in quella banda di te con lo strerone, mi compiono a voi e i piccoli.
0: Ma sapete,
2: Voilà, anche,
0: in tutti i casi è ringraziabile oggi e poi sa domani sarà giù con voi domani.
2: Io dico ciò che penso, ma
0: avete ragione oggi.
2: In montagna non c'è più che turisti. Prima passavo i tre mesi in montagna non c'erano tre turisti.
0: I centonari
2: va bene.
0: A ringraziabile in tutti i casi oggi, a domani buese. Ringraziabile oggi e ci dice per noi Oise, avevi un minuto sì. Avevi una minuta Oise.
3: Allora mi ricordiamo lui
0: no dite per rispondere a Julie che ha detto una questione
3: perché prima ti ha salutato Battista Saverio.
0: Ah dai, sta appena lungo, volete spiegare appena più
3: state assenti, oggi ne uno Chi già ha avuto un problema dei formiche, dipendente di anni,
0: cioè, e gli ha svolto
3: il trovato un altro, che si è battuto come me per sterpalle, non c'è più mancuna.
0: So è le chi sterpano, che?
3: Da dove chiama?
0: Di Giulia, di Luciana.
3: Ah, d'accordo. Io ho un problema dei formiche, conosco a fondo.
0: Allora, se vuoi puoi chiamare domani, o Isebo, se vuoi
3: puoi. Ah, io pensavo che lo si vende.
0: No, domani si muore. Allora, chiamate domani così li puoi rende spiegare, come lo giuro.
3: Lo mettiamo sempre il primo cascavo.
0: Ecco, perfetto. Babraccio, Ise, a domani, buona fine giornata. A ringraziarvi. 3 ore e mezzo non ti avrei guanto a morire. A ringraziarvi a tutti d'aver partecipato, a tutti l'auditori. E ci stiamo a sentire a tu maggio.

0: Oude. Oggi parliamo di misteri con tre idee. Giulia Maria, Giuliana e Anna Aurelia hanno tutte e tre la volontà di aiutare l'altro.
1: E io? Beh, infatti, possiamo tutto fare in vita, ma mica tutto. Per esempio, possiamo mica avere superpoteri domani, hein? Peccato. Aiutare a bulidia. Sto mistero vuole dire aiutiamo tutto il mondo per fare bulidia. Aiutiamo le persone per fare bulidia in lei, perché sapete, Johnny, so stanchi, una che viene da cuscia, una che ha un giuccio in due corpo, che ha tideli che fanno un'importa che, e sei, e i guarda e per netta c'è magari chi sia.
2: C'è assai travagli in scuola e dopo un po' di più travagliare. Beh, per essere maestro c'è ben conoscere la famiglia e mica sbagliarsi, eh? Perché dopo gli dite tutta la sua vita non crede 5 più 5 uguale 3, non c'è un problema qui, eh?
0: Aiuta i grandi, i giochi e anche gli animali.
1: E si fa un mistero e con gli animali. Per esempio, in faiba in dea ferma e aiuti a tutto il mondo. Per esempio, aiuti questo chi da mangiare l'animale, l'aiuti infatti.
3: Ici, bonne journée. Ici, c'est ici RCFM. Ici.
4: À 16h, le retour de l'actualité, l'essentiel de l'actualité avec Didier Arnoux. Je t'allais bien qu'on aille gramingi, ben qu'on tout met ou bah compagne aussi na chincour et podo pour serrer les compagnies d'Evelyn Fontane. Je t'allais bien qu'on aille continuer mon in musica cu The Common Yards and You Are My World. Bonne journée à tous. Ici Debonoi, une autre fréquence amour. Je t'allais bien qu'on aille.

0: partenaire particulier, cherche partenaire particulière et au dirait droit à Lili Naonazer à Ivesta qui bat à Pitian dei Baizan et Steva Sante.
1: E Cugin Piazza Iadiesa aspetta l'amiga e Lilina, che non avesti già a Zera da Iemas, che è stasera, dieu 31 del mese ottobre. A storia Ige gli sarebbe un'antica vesta venuta da un ordo in giro a una grianza arcana. Chi sa Zera Agusti, un mondo di vivi, s'adunisserebbe a quello di morti. Un giorno calendario mercherebbe in un a fine di Eragolte. Penso che lo si può parlare di vendemmie o i castagni, e noi prima i pensa a un tempo di Natale. E usava in un, qua là, per si paesani, di lasciare roba a vora, chi i morti vengono a mangiare anche lì. Intanto Lilina e le amiche principiano uso giro accompagnate di qualche mamma sicuramente che sono torre Isera e di Budio Denabro. Picciamo De Matteo, saluto Zide, aspettate che falga ebre, cullate, aiuvato e valculele. Come le so belle, quattro maraviglie, qui di già si morigeu di benissimo, falculele e tutti i frutti ci campemmo, prima i bicchiani di Zipina, e mogiuccette, gullate, gullate, come posite belle. E ho già di una bella torta paesana. Ciculate, e poi vado via di un po' di umbunelli per riempire le vostre stagnarette. O giro comincia proprio a. Oggi ridanimo, credenza arcana, abigina, calendario, benissimo, falculelle, succio d'arancio, principiano, vendemmie, ciculate. Ecco, a domani, be a seguida e a fine di un nostro giro.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 16h34 minutes, on est ensemble jusqu'à 17h. À 17h, vous retrouverez l'actualité, bien sûr. Et puis, je vous laisserai en compagnie d'Evelyne Fontana pour un moment culture. Mais en attendant, on écoute Toto, Hold the Line.

0: Era o grupo Epoco, a Ronda e o Bescaor, e non t'avreguen sa mor aitando di Ridroa a Liliana Kichi di una bella poesia.
1: Vos chansons préférées, toute la journée?
2: C'est ici, RCFM.
3: Silenzio Moscou e Ariapura, si fatta di certe manege, che ovunsa, ma da sicuro, impiuta di quello mistero. Di fronte al mare, della pittura, pittura accanto al cielo, al cielo, un scoglio d'oro, tal una fiore, di te, un so che prigioniero. Imbriagami di profumo e sognia, torno una sera, voto e gira come a sciuma, a luna canta e mo preghere. All'improvviso veno a piuma per asciugare di tuo pensiero, o passe vene e di primore, di te un so che prigioniero. Torre accedi, canta nu pure, a supplica l'ultima stella, da ogni petra a ogni sussurro si trece nu irondinelle. O tuo cammino e tuo sciaure, che mudiano sino al cielo, un'aria batte a misura, di te un sorco prigioniero. O fiume corre la natura, e mi ricordo per atitello, di San Petronio da Budiur, che a mandirima a Montestella, a Montestel, o Santa Piane, che chiusur l'ampavici ma ritornella. Impadiela ta di fortuna, di te un so che prigionier, e le tizza così.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur. Ici.
0: Et on enchaîne avec un beau morceau de Simple Minds, Don't You Forget About Me. On se retrouve juste après.

0: je chantais, moi.
1: Ah ouais, c'est bien. Bertrand Belin, un déluge sur les ondes d'RCFM. Voici Paul Tourquet-Dorian, vous l'attendez avec impatience chaque soir à la même heure. Écoutez bien, chronique numéro 39, oui, déjà, au boule.
2: Au boule, si piuttosto che tu gris che chez Rocky. Ma non, ti parlo mica di 4-4, gusti, aio. T'as di un teso di 100 urte. Po, noi gursi siamo indiani, oa. O anco, come l'indiani, avemo da vinisce in una riserva. A me, sta maniera di parlare, sto boli mi scorta sempre. Sai, gli indiani, li di già prima fare, sono stati stirpati. Noi, anche se non avemo conosciuto la miseria mischina, ce ne sortimo piuttosto bedro. All'indiano dopo l'hanno preso i soluchi. Noi, a spesso, a torto a ragione, io andimo. Agli indiani gli hanno dato coperte, cuppugie e zecche, dentro da dargli malattie mortali. Bon, noi avevamo ricevuto impieghi l'amministrazione, se tu vuoi. Ma avevamo un punto comune, aspetta appena. Gli hanno aperto scuole da fargli scordarsi di usi e di esolingue. Di è vero, la scuola è sempre stata un arnese maior di conquista. Ma sai ciò che scambia tra elle e noi? I bobuli indiani, egli, certi in tutti i casi, hanno fatto i casino. Hanno preso i soli ai cowboy che li gettavano a bandimancio, a blackjack, eccetera. E così hanno comprato le terre di antenati scruccate dall'uomo bianco, dal governo americano. Allora, obole, ti pensi indiano ma vaggi ai cowboy?
3: Ici, RCFM.
1: L'indiano Eko Abium dit Paul Tourquet-Dorian. Dans quelques instants, nous allons découvrir un nouveau titre de Daniel Vicenzi. Ça y est, son deuxième album solo est sorti. Il s'appelle Daniel Vicenzi, titre éponyme. Et vous découvrirez donc un nouveau volet juste après Teddy Swims.

0: Michel Berger, la groupie du pianiste, et on est peut-être aussi groupie de Cédric Savelli avec son nouveau rendez-vous, Liam, à retrouver chaque dimanche en intégralité à 15h. Il fait des ponts entre des univers musicaux, des chanteurs et des influences variées, mais il trouve toujours un point de lien. Il crée des passerelles, en tout cas c'est vraiment intéressant. On le retrouve tout de suite, 18h passées de 13 minutes.
1: S'il y a des atteintes, quand si parle la mica divinzione, né di serie, cu zombie, di murtula, di vagabondi, di un scenario di cinema, Childish Gambino, as known as Donald Glover, un contanun da igue. Passando, vi dice qualcosa un nome Glover? Aio, circa da pena. Pa ricordate a gupace di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco, l'arme fatale. Danny Glover, Donald e uvioro di Danny. Voilà. Per bultà la nostra canzone ad odi e iso zombie a Gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrida da se stessa, fagugitelia iso membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una nonda di leggero e un custato quasi un allarme che s'appoggia non ta un groove che paradossalmente ferma balla d'odio assai. Simon Trace smarisce, diurrandogi e balando in una transa incusciante. E un so che di dè, omu libero, da un giorno di averida, fino alla notte infinita, seguidavo all'ombra che cercava a te. Di stomu libero, non si sa nunda, ni su nome, ni su una faccia, ni su una dedica, canto per un omu libero, esce in un 1988, cantata da un dei più grandi poeti corsi, a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nella spalle una bella parte di ubeso di un riacquisto con gli altri artisti di Asoleva, rigusando di vedere a Gorsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura, un'immagine in due ognuno si può ritrovare, ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la culturazione, una nonda che bere, con l'apertura al mondo gli è proprio l'opposto. Un nemico andà a cercare risonanze altro, come agibruemo ogni settimana questa missione, mettendo in dialogo culture diverse. La culturazione gli è perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dan due si può pia bolu per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta diosa, ma sapendo dove l'uene, da due spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi dell'intenso viaggio. L'ombra che seguide all'uomo libero e metafora per di, la libertà è quella dell'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo, vale a dire che non esiste mica l'uomo libero o, spero, che l'uvage parte stomo libero di irradi di usole, diventando per lo stesso una fonte, una sorgente di luce.

0: Bonjour à tous, content de dire droit, bien en talon d'ailleurs, vraiment, ça m'aura bien, ce nom marouno dit Sobralog. Oye, Rigeui, mon audor, bancala rue Mistier, qui scrive d'aboué Barretian, d'oboino à une abartigibation et à tonne ou et impeste, à un premio, d'oba un primo libre du Noël, Corsican Way of Life, saludado da au public, Joseph Antonetti, et chez vous l'édition est Omar à Salvadigoume, torna una vintina di Noël, alors à Igouzoubi, de mise au piège ou des doutes, et Midriga di Barla, qu'on nous chumbida, de Gonzalo Douara, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, Joseph Antonetti, si de qui peut parler de son libre qui est chou d'un détente ou qui se llama Salvadigoume, ne parlerons bella zigour durant l'émission appena plus tard, mais intanto, ce qui ci piace à noi, lui, de l'émission, gli découvre appena un percorso di l'imbidado. Alors, si de Casinchese, enfin, a Gigered, et voilà, parlons appena di Azidellina.
1: Azidellina, la dio passata un paese, un aventurasca. Portoghesi sono grandato, sono andato a scuola in paese, dunque siamo passati in paese. Di nu appena un paese di mamma, quando quella in vacanze in San Lorenzo, ma avevo più di là in Benzurasca, in Casinca, perché sono andato di nuovo con lì, un furillo, dunque tutto si è passato in Casinca.
0: Dunque, su sa regione di Casinca, di Azidellina, i primi ricordi che rigolano così, so parlare, ma qua, se lo c'è una viura che risorge appena, seria una viura con l'amici, con la dura, non so.
1: A giugafura per i giassi e per i piazzi in paese eravamo un po' di dirli con tutti, per più maschi, e giugavamo a pallone appena dappertutto ne capivamo, sotto la scuola, in piazza di Gisonque, a Zidellina in paese era soprattutto questo.
0: Come era Zidellina? Luigi? Era piuttosto mica rinchiuso, ma aperto, bio, appena nusoganto, secondo voi?
1: No, era mica, ma... Appena dimmi di natura, ma dopo no, diciamo, mica ciò su solo, diciamo, non una banda in paese, ci incontriamo tutti. Anche,
0: A scuola era qualcosa che vi piace o piuttosto o mica?
1: A scuola mi è piaciuta, sì, ma il primario. Porto diciamo un buligliato in più di questo, come a scuola di paese andiamo mica... c'erano i da USP, USP2,
0: erano tutti insieme a buligliato.
1: E dopo i più grandi... poi era un paese, eravamo tutti insieme, ci conoscevamo tutti, dopo con le sue ma dopo quando sono giunto al liceo è stato appena più difficile, perché boh, l'adolescenza, come si dice, è appena più complicata, ma sino con le sue a scuola mi piaceva.
0: Allora, si de scrittore oggi, a Udor, si de inu bancalaro, su piace di lettura di libro o è venuto appena più tardi?
1: No, questa era da voi Giugu, ma ha cominciato come tutti i siti, c'era con le bande dessinate o più per Asterix a fare così.
0: Ce n'era assai in famiglia in casa o si deve che erede a domandare i libri?
1: No, se era che domandava, c'erano i libri, ma se era che domandava assai, e dopo ha cominciato a leggere libri, romanzi appena più, quando sono diventato appena più grande, e ha sempre avuto questa passione anche qua, quando ha avuto tempo, perché qua ha avuto tempo che manca, ma a sera mi leggo qualche filare i libri, quando posso.
0: E déjà forse sa passion de scrittura, ma ricordate che un oiseau a au goulège ou forse au liger sous biège di va redazione che dice hanno dando, hein.
1: Allora ci vece un maestro che avevamo un paese o primario, ci veceva da tanta redazione e di bergi mi piaceva già tanto, ma dopo au goulège mi facevamo le boga o liceo più poco, perché non ho mica fatto una filiera letteraria, ho fatto economica e sociale, dunque francese è restato un prima, ma questo mi è venuto più tardi, dopo quando abbiamo cominciato a frequentare i blog, dunque animato da Marco Biancarilli.
0: Ne parleremo.
1: Mi è venuto così.
0: Così no, Ulegno è presente nella nostra famiglia, allora.
1: Ulegno ricorda di un morci caccaro che ha imparato con suo zio, c'è stato un corcio mo caccaro, un corcio mo zio un moabu. E io che ha giubilato la sera, anche Ulegno è sempre stato presente.
0: No? Allora, un giorno c'è un bancalaro qui in Bastia che mi ha detto che un mistero l'aveva mica imparato, l'aveva rubato. E vostro caso mica?
1: Io appena, sono andato da Giugu, era tutti i giorni alla Tellu, perché chi fa la becomoga a carro e anche quando facevamo questo in corti, quando io e sera me ne arrivava là, o Andrea o sabato va alla Tellu aiutava il vostro mosio Moabu, Bon, dico, per buscarmi un visuale per sortire la sera, ma, ma era sempre, sempre così, sempre stato a 3 anni di stadina, voilà, 2 mesi a lavorare con lui. Bon, faceva tanto affare, ma era così.
0: Ma conto che a 3 anni, forse chi...
1: Aiutava, spazzava, punzava, faceva mica.
0: Ma ricordate di vostri primi mobili, o vinestre, o bersiane, un oggetto può essere, no?
1: Ma ricordo, i primi mobili che gli ho fatto, era giovane, era un cugino di che è morto anche lui, un cugino moracao che era stato ancora con lui e che dopo aveva fatto strafare, ma come portavamo gli stessi un nome casata, posso trovare mobili con me e abbiamo fatto con me e abbiamo fatto insieme 6 anni dando. L'ha aiutato a fare con me e a fare così. Questo è il primo affare proprio che mi ha mercato. Diciamo.
0: E quando è che hai deciso di va ancora, di continuare questa tradizione familiare? È venuta a che periodo della vostra vita?
1: Ma, lei appena la di sempre appena in capo, dopo ha soccolato un corte, ha fatto 3 anni in corti, erano 2 gossi e poi mi sono detto che mio figlio mica aveva 2 sore, non è mica forse a Bagienzo, a 20 anni agli arrestato e ha fatto un SAP e mi sono messo a fare un calavo.
0: Ma che ci vuoi dire non ti assumi che può praticare torna oggi che bibbia assai tempo? Non so, c'è qualcosa di letterario, non mi stiro di questa domanda di appena farfelù, ma non so, forse c'è droit appena i poesia a fin del legno.
1: È a poesia, perché chi, soprattutto quando avremo un mobile, diciamo, dopo c'è di l'obbligo che avremo, che sono più in generale mica fastidiose, ma quando può fare una vista, mica, ma quando può fare certi mobili, di volte sono domande speciali, anche sono mobili che può fare una volta, un mobile così.
0: Di una creazione. C'è l'aspetto di creazione.
1: Di creazione, come quando si scrive qualcosa, dunque. Di questo che ti è appassionante in un mistero.
0: Quando ci venite a Don Cali, diremmo, ma basta appena andare avanti, quando ci venite a scrittura, dunque ci parlava di un'ora di primi blog, allora per quelli che ci stanno assenti, che forse non sanno mica so che li so, il blog, come vogliamo i venire, dirà, non t'ha un lì stesso logo, non t'ha internet, hai antes i ridroi e scambiavano i soscritti, e questo più o meno.
1: Il principio, dopo... io al principio perché le dia le dio sempre a Marco Biancarelli mi piace ciò che lo scrive e hai adruo in internet ciò che lo vegia, dunque al principio neanche lettore, poi mi sono scritto anch'io, ho cominciato a mandare un po' a fare, ma io mi direi giusto per amusarmi, e dopo ci siamo scontri con Marco, con Jean-Yves.
0: No, mi scusi, dai abbia parola, ma per amusarmi, ma avete comunque a rama di scrivere, perché non si va mica in un blog così all'azzardo, c'era qualcosa già che bavia in boi, in radio, che domandava a esprimersi.
1: Può essere, ma al principio andava per lì, soprattutto perché mi campava di lì che scrivano, e dopo mi sono detto, perché mica può anch'io, poi ma ho visto che... mi è piaciuta a farla, ma non pensavo mai che la venissi per fare libri, diremmo.
0: Voglio dire, tutto si passava in corso già, in lingua corso, o a chi scrive in francese, chi scrive
1: c'era lui, io scrivo, per più scrivo in corso, non tanto in francese, ma era più, mi veniva più facile a scrivere in corso, ma c'era io, c'era niente di scrivere in francese, no.
0: Allora i primi commenti, non so, o i primi scambi con Marco Biancarelli e con altri, ma ricordate appena di si scambi così, so che ne sortia. Ma, perché era una storia, io non ero mica un lettore, ma avevo letto 2 o 3 volte così mi era accaduto e trovavo che era una storia appena fuori di un tradizionale, eravamo comunque in un ambito appena particolare, differente.
1: C'era assai scherzo, assai magagne, tutti ci magagniamo contro di noi, al principio era più per rie, era più per questa, e dopo... Bon, all'inizio, il primo libro, non so se ne parleremo, ma all'iniziativa di Marco che ha puntato.
0: Quando è poi il primo libro, Cossicano
1: e Orflavi.
0: Ne mi ha parlato di sicuro.
1: Non chiedevo che ha puntato, io per me mi barriamo manco, quando mi ha detto, quando mi hanno proposto questo, mi barriamo manco, cioè ci passava manco. Ma lui ha detto che, ha pensato, voglio cavolare il suo nome, ma penso che meritava se non è pubblicato, di essere spertute con più gente che perché il blog è limitato
0: tra di voi e allora giusto appunto sono mi sbaglio mica di ciò che ho letto preparando l'emissione, allora, non so se è un premio o se la si può dire così, ma in 2006 più o meno con Samuele sottomissione Trabir Goulet et Biva Derry Merca, hein, et Rijavid est un prémio, hein.
1: Et bon, il y a un concours, hein, parce que nous avons fait un blog « Tonnet in pista
0: yeah. »
1: où tout le monde voulait mandare en ville, alors nous n'avons pas obligé de mandarla en cours, et ci mandano con francese, dopo noi traduciamo perché e vogliamo pubblicare in corso. Donc, ne ho tradotto un ebook anch'io, e abbiamo fatto il concorso e ha messo Sanuela, e dopo a gente lo dava e si vede che ha vinto il premio, il primo premio. Dopo ce ne sono stati altri, mi pare che ci sono stati 3 o 4 premi in tutto, sino al 2020.
0: Ma l'idea, al principio, noi vostri iscritti, non so se avete un'idea precisa, era unicamente, sfogabi, conta qualcosa che bavia da un capo, c'era di nuovo un aspetto di, come posso dire, di una certa maniera, cercare di balizzare appena qualcosa o va a passare un messaggio, non so se l'era o caso.
1: No, allora, i primi iscritti, perché parecchie volte nel primo blog organizzavano, diciamo, concorsi, ma non concorsi per rie, ma con un tema imposto. Dunque scriviamo con un tema imposto e i primi iscritti sono venuti così, secondo il tema. Dunque non c'era mica lì di va passare un messaggio, io non dico mica sia Agustini di va passare un messaggio, penso mica se mi ero mica di a gente cioè pensa così, cioè fa qua là, ognuno è abbastanza grande per rivedere la sua maniera.
0: Io per aver letto unicamente a Corsica Nouvelle Flav e se Nouvelle Agustini subito bisi della visto che aveva de un stile personale con tunque o mica?
1: Ah no, questa a mi dice, ma per me mi parlano spesso di un fatto di Nouvelle Gotte di
0: ma perché viene mai parlato di suo carattere particolare di Nouvelle.
1: Scrivo così un giungo mica fa altrimenti ma un giungo mica una fa e con faccia posta e geremo.
0: Non l'avete mai provato di rivelare a qualcosa di più lungo, romanzo?
1: Per il momento no, forse perché non mi sento anche buono, vedremo più tardi, ma per il momento no, e Nouvelle mi vanno a dire.
0: Allora, mi ha parlato, Giungimo ha parlato di suo primo, sa prima raccolta di Nouvelle, in Corsica, Nouvelle of Love, a non da chi ho detto, Way of Love, c'est la façon de vivre, come si può dire. Donc, forse dice tutto, e dice non da sopra su e così come l'avete scelto? Perché il titolo è interessante, diciamo.
1: Il titolo di una novella che viene dentro io mi sono dico mica pazzia mi pare e ma è un'occhiata americana way of life non è che questo dunque come si parlava assai di giochi di agosto che giriamo l'abbiamo intitolato così.
0: Ma allora, era un stile, era io avevo come avanzo, come l'avevo risentuta, era una visione, mica no, perché già Biancarelli e Jérôme Ferrari avevano iniziato una strada, non lo sguardo di Azugeda, lo sguardo appena differente di ciò che lo si buia legge dando, ma si è appena in Samus Agusti, dico mica scimida.
1: Se non c'erano mica stati elli, penso che io ne avrei manco scritto. Dopo, penso che sia uno sguardo nuovo, perché parecchie persone hanno il suo sguardo così, ma di chi...
0: Ma poi, in tutti i casi, una scrittura...
1: Forse che a gente non volevano mica valisare, non so mica perché, se lì volevano sempre rimandare una fiura, ma di qualcosa che non campiamo tutti i giorni, penso, che non campiamo e che non vediamo tutti i giorni.
0: Ma la vostra maniera di avere la società, non i vostri iscritti, si capisce che è personale, che è forse spertuto anche da altri, ma non siamo mica abbezzi a legge guè tutti i giorni, dice Radio. Perché mettete comunque la società appoggiata in due certi divieti, divieti che ne abbiamo tutti, infatti siamo come l'altro.
1: Questo siamo come l'altro, ma dopo penso che per me, di ciò che fa noi una bella storia, perché se parliamo sempre a fare chi vanno a un libro non è tanto interessante sul punto di vista così permetteva di nuovo belle storie penso.
0: Allora abbiamo continuato a parlare di Corsica Nouvelle Flav, abbiamo parlato di Bella Sigura di Salva di Gume voilà sta divina con noi ma sta sento una prima canzone e poi ci ritroviamo bene a seconda parte dell'emissione di su Sobra Logo consacrato a Joseph Antonetti per suo libro Salva di Gume.

0: Pegonda Bert est dit tout sobralo gum sagrado à Joseph Antonetti, hein, à Odor et dit salva di gum, l'édition est Omar. Alors, parlons de Marco Biancari, di elo, qui dit au Gabi, à Ogabu, dit l'édition est Omar, hein.
1: Et di elo, et c'est con Jean-Yves Aquavive.
0: Con Jean-Yves Aquavive, donc, ils alludent mou, tramindouille. Avant, ils ont été sagansons agusti, parlons de Corsican Way of Life. Bon. Alors, on se met qu'à se loger, on a eu une tas de provocations, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, qu'on s'est inscrit, mais, l'idée de ça, alors, force, on s'est redémis qu'à court de goût, mais, de sa peine à dour, tra birgoulette, hein, era volontario, ou mica? Ou va tout divorcer, mi divorcer, ou mica, enfin, di...
1: Non, alors, nous sabrimos la gorta, dour, et enfin, c'est, peut essayer de, c'est bon, on s'est inscrit, c'est bon, le droit dour, mais, Bigo, gli hanno scritto che non avevano fatto un libro, hanno fatto bene sul blog e dirà. So, in primo luogo sono stati scritti per far ria all'astri. E, boh, ci do che certi possono non mica riso, ma per far ria quelli che gli erano il tuo blog. Dunque, era tutto questo al principio. Dopo c'è certi scritti che sono appena più seri, c'è radio, non primo.
0: E perché ci allontaniamo di ciò che diciamo le cliché turistiche, eh, aussi, eh. No, ma che trovo più che interessante.
1: No, no, ma oui, ma.
0: Ne giustamente,
1: critica, no, so, no, ma l'affare di giustamente i cliché li sentiamo tutto l'anno, tutta l'annata, dunque vogliamo portare un altro sguardo, un'altra oggi, diremmo.
0: E pensate che siamo pronti noi corsi a fare la nostra autocritica in radio?
1: Spiego con tutti i casi. Penso che
0: attraverso forse i commenti, i scambi che abbiamo da dopo a Corsica o Cubo Salva di Gomi.
1: Allora, ma, Salva di Gomi lo presentiamo da voi poco, anche, ma i ridoni che abbiamo avuto per lo più sono buoni. Corsica New of Life, i ridoni che abbiamo avuto io, non ho niente che ti è piaciuto. Dopo penso che certi. Abbiamo avuto una persona una volta che mi ha detto, è venuta a una segnatura che mi ha detto che un libro non era mica piaciuto, ma come ha detto in francese, mette il malessi perplexe. Boh, diceva bene, fatto qualcosa. Dopo. Penso io, con tutta la maggiorità di gente, sono pronti e poi si vede quando le dite rete sociali non suscita attualità, parecchie persone sono pronte a fare l'autocritica. Dopo, forse d'astri no, ma c'era un tempo.
0: No, ma è interessante che i scrivani, l'audor, l'artista in generale, beh, di un altro ruolo di bontà appena suggeda, di va all'avanza, di va chi a suggeda, beh, sa d'interroga e la stessa in noi, trovo che di un enfin, per me, di un ruolo dell'artista, eh.
1: Bon, io mi ero mica così, ma dopo se il governo permette questo, tanto meglio.
0: Allora, dopo si è stato un po' di anni, enfin, se mi sbaglio mica, avanti di Gaccia, Salva di Gomi.
1: Quasi 8 anni.
0: Dunque, voilà, dunque so, è un tempo assai lungo. Durante questo tempo, Gusti, ed è continuato forse a fare vostro mestiere o anche là?
1: On a quasi scritto un'onda. E dopo mi hanno rilanciato perché volevano che facessi un libro, mi hanno messo appena in pressione, dice radio, e bon, ma questo è abituato a cudrare io anche là. Comunque.
0: Ma mai non è tocco una bene, una mina?
1: Aveva 3 o 4 novelle che sono lì, che erano scritte, e principi d'astre, ma proprio principio che aveva fatto così, e proprio era abituato a trovare un affare l'astro, e sino io non li sono venuti Marco e Jean-Yves che mi hanno detto, oh, cioè tutti i metri trovaio, e mi hanno dato una ada per un libro, e tanto mi sono messo, non avevo più la sera, dopo il trovaio, mi sono messo a scrivere, abbiamo finito quelle che erano cominciate, e non ho fatto, ne mancavano le boghe, perché il libro sino era stato troppo corto, e non ho fatto le boghe in più.
0: Mi sono scordato io che Corsican Way of Life non hanno dirà una bella idea, eh?
1: Adattata da Biasavalli, e chi dirà, enfin, a parere, chi dirà proprio una riuscita, diciamo, un giocatore Charlie Martinetti, che era stato, a me mi ha impressionato, e l'adattazione di Biasavalli, che era proprio a lei.
0: Ho fatto davvero, ho scritto una scena, non so, che a vostra reazione...
1: Sono stato assai commosso.
0: In giro a voi che non è tu, noi vostri...
1: Di noi sono stati commossi anche lì, perché... Ma è proprio un fatto che lo si è interpretato da me, adattato da me, perché ha fatto un bello lavoro. E quando sono andato a prima di Calalboro, sono stato proprio dopo, con tutto un momento bello, diciamo.
0: Alors, et on va tout discuter au négament en course, parce qu'il y a des raisons dans ce mica, enfin, ce mica est vôtre.
1: Non, nous avons ce livre, dans l'ultime livre, de Bernadette Migueli, qui a traduit nous.
0: Jean-Yves et Marco Biancarino,
1: Fabien Raffali. Fabien Raffali, nous brimons, j'ai nous Olivier Ancet, Jean-François Rosec, Jérôme Ferrari, et mi bar mi scodo in imo. Ma non che su gustio di Bernadette Migueli, Fabien Raffali, Jean-Yves et Marco.
0: On peut descrire un cours au secondo oi o di gusti qui forse bisenti de ubio libero o bio disposto.
1: Mais on est bio fage Jérémy et mais on est bio naturalmente. Ma mi so prova déjà scrivere in francese, ma per un momento mi va au gusto Jérémy.
0: Alors mi ria de gui do ba o drawa o gu appena e bressione be faso sto secondo libro Salva di Gume. Ma ci pensavo de na jornada, come nasce semplicemente una novella.
1: E allora
0: ripensate a un
1: cerchiamo,
0: fatto preciso.
1: Cerchiamo un tema o una fare così, poi deve che devo tenere giornate quando siamo a Tello, per più. Che mica appena il tempo, perché il tempo c'è mica, ma in travagliando devo si può pensare a ciò che mi scrive la sera.
0: E allora, giusto appunto, da dire un esempio di una novella che come nasce, come si sta leggera di un nostro gerbero, perché sono corte, sono precise, allora io corte, sono mica tutte di due pagine, ma poi io sono assai corte,
1: e
0: sono seguenze corte, leggera di noi.
1: Come nasce? Vi do un esempio, quella all'Irlanda, che sono sul libro. Sono nato da un viaggio che ho fatto in Irlanda e da una persona, la persona di un libro che ho incontrato là e che mi ha contato appena la sua storia. E ne voleva un testimonio, mai a mercato, perché non mi ha conto, che mi ha conto che ne voleva un testimonio, che ci ha pensato in che maniera girare tutto ed è nata così.
0: E su stile, perché si legge veramente, dico come e la diuretto d'un tratto, non so se la si può dire così, d'un colpo, ha già attaccato e senza aver abbassato il tempo, mica bese per il caso. Veramente, si è passata così. E Boioui, a ogni novella si debbia, ce la vada a pia o lettore e a tenerlo. E Beraghi, ben chi ho scritto c'è una certa ridimo, bella sicura, ma o decore manca un'onda di Geradio. E quello che dice è veramente chi bibbia in Geradio. Questa, no, si deve dire, è bursudo, bivene naturale.
1: No, bivene naturale, non ci rivetto mica quando scrivo, cerco da se sta di maniera che va. Che non ci sia mica lungure, e poi che ci sia una vine ammontuato, che ha più senso in radio, ma no, mi viene un amico arriva tutto, mi viene naturalmente.
0: E a livello di lingua fa de caso alla obra di certe parole, o si dà appena più.
1: Allora no, perché a Zocchi, se poi deve fare caso, ce n'è una. Dice assai in presti anche di francese, non so più se lì ho udito o mi scappa.
0: Ma poco un premio,
1: ma dopo. Sì, ben di Enuille, quando Enuille...
0: Io fa, ma di un corso che mi parla a me, eh. Di un corso che mi piace, che conosco, e di un amico corso che mi ha criticato. ne parleremo.
1: Cerco di ritrascrivere la lingua che sento anch'io tutti i giorni, che ho sempre inteso in casa, in paese, e che sento sempre qua, perché... si sente sempre in quei casi.
0: Ma la lingua è fiorita perché ci sono belle espressioni che abbiamo piazzato di ogni intorno.
1: Ma quando questa espressione è più che sentiva con i movetti o i vecchi paesi, dunque è caduto da noi da mente. Dunque, dopo non mi obbligo mica a scrivere un corso puro stagliato, questo in maniera penso che non parla più un lettore penso che preferisce una lingua così. Che dia una lingua viva.
0: O va de leggeri o rileggi a qualche sia avanti di pubblica e de bisogno di non avere o legamento in radio di qualche sia astro?
1: No, allora questi l'hanno riletto.
0: E avanti di non esi, ma poi.
1: No, io lo mandavo direttamente a non che i miei editori, che sono più amici che editori, dunque a Marco e a Jean-Yves, sono egli che le diano, che mi hanno detto ciò che andava, ciò che andava mica, e prima di fare un trovare di giorno. Che abbiamo trovato così e dunque sono i primi a aver letto e dopo che ho scritto.
0: Ma bojovi on cerca de mica poi c'avevi de risposto a pelle, ma on cerca de mica a fare des effets de manche, si j'ai un francese, di veramente una lingua percutante che va direttamente al soggetto e quel che forse biadia più che bene.
1: Perché ciò che mi piace quando leggo libri di questo, l'affare troppo lungo.
0: Siete appena spaventato.
1: Mi va dica, no? Mi va dica.
0: No, ma è vero che ci che se ne vanno tutti in digressione, può allungare appena
1: il discorso. Le volte poi se va, ma quando lì tutto un libro avviene faticante.
0: Allora, ne veniamo dunque a Salvadigù, ma giusto appunto, chi può dire ai nostri auditori, così alla corta, per presentare appena, so 21, è noi, 21, come si può, non da chi ho detto, Salvadigù, perché Salvadigù mi dice, il y a la sauvagerie,
1: La sauvagerie, c'est sûr, Salvadigù, mais dire, à l'origine, era piuttosto gli animali, o salvatici, cioè. Ma Salvadigù, perché chiamo...
0: E di nuovo, dito d'una nuova.
1: Abbiamo sempre avuto questa viura, noi, dall'astri, dei de salvatici, e abbiamo entrato, penso che ne abbiamo giocato, ma allora penso che on surjou, come dicevo Vincenzo, on surjou su côté, direi, noi per parlare di questo. E la strasera vediamo un scontro in Porto Vecchio e abbiamo parlato con uno che ha letto un libro, che ha detto forse che saremmo venuti appena io Salvadigù come in Enzo, non esageriamo mica su punto. Ma ha detto così. Dunque, ha dovuto avere una riflessione interessante. Che mi trovai in Luca quando ho scritto un libro che abbiamo perso su Salvadigù perché è medico vinciuto. Ma allora non l'abbiamo più, ma volevamo far credere, l'abbiamo sempre.
0: Mi scappa la parola per un francese. Peccato che mi rimane.
1: Oui, on surjoue, va.
0: On surjoue.
1: E penso che abbiamo perso qualcosa in parlando questo.
0: Yeah, perché i vostri personaggi, alle orte, sono appena duri, il limite appena. Sono avvicinato a Salvadigù. Poi c'è una forma di come posso dire. Rigrettate appena gue o di semplicemente un carattere di vostri personaggi,
1: no,
0: di certi personaggi, mica tutti.
1: Mica con rigretto, ma dico un affare che parecchi affari che ha inteso contare con suoi amici vecchi, e quando li aggiuntavano riendo, perché lì era normale la storia che si basa quando li menano Antoine, questa è una storia vera,
0: senza entrare in dettaglio,
1: è una storia vera e l'ha intesa contare con tutto il paese.
0: A lettura di certi oggi hanno essere forse spaventati, ma è vero che siamo forse più o meno della stessa lingua. Non dico mica che l'era, l'idea non è mica di Uiga, ma è vero che si passava così
1: e si passava, cioè entriamo famiglia che c'era una sera, perché lì hanno fatto saranno musati la sera facendo questo e ci contano riendo, dunque questo invece è partito di noi all'epoca, poi dopo abbiamo cambiato come tutte le società umane, ma c'era anche questo in noi.
0: E ho fatto adesso per la maggior parte dei libri si passa tutto in Corsica, ma c'è di noi d'altre novelle che si passano a stranger, in Irlanda e come si chiama?
1: In America,
0: bella sicura. Donc l'Irlanda ha detto che era in seguito a un viaggio. L'America di noi perché di un paese che mi piace.
1: No, l'America sono andato una volta, sono andato in New York, ma le novelle sono così, si basano.
0: L'America profonda,
1: diremmo.
0: E tanto che puoi muovere un paragone, forse con certe.
1: No, ma di noi che una è stata scritta perché era entrata le dia. Une histoire populaire de l'Amérique, de Howard Zinn, et un livre de la storia d'Amérique, mais a piado Bertido di contare la storia d'Amérique, visto ai giughi, cioè, mica dai grandi personaggi della storia, ma dai gente che. E è un libro assez interessante, perché parla di punti di vista dei giughi, e mi ha dato a voglia di scrivere San Luis Agustí, che è un libro, e dopo l'altra è una storia di Siù, che è una storia vera in noi, e che gli accoglie così. Quando la giuretta, ma mercato e ne volia va di nuovo testimonio.
0: Ma forse di qui è che di appena universale, finalmente, già di qui, forse è una scemità, ma tra i paesani americani, gli indiani, gli irlandesi, i gasinchesi, quelli abbiati, perché si passa assai in piaggia, fai i vostri luoghi. Dunque, è bene che siamo un lato universale di. Allora, si può dire violenza, ma nemmeno che violenza di.
1: Ah oui, no, ne manque
0: pas. Mais il y a eu l'ensemble de ces routes, il y a eu
1: ma
0: c'è i rapporti umani,
1: a violenza c'è tutti i giorni, c'è tutti i giorni di una maniera o un'altra, c'è tutti i giorni, ma costiti a violenza vista da, per me, da un lato di giughi, di quelli che devono essere obbligati a difendersi come li buoni, sennò si facciano sempre in ciacca.
0: Cercare da far passare qualche idea, senza parlare di politica, ma idea personale, a vostra visione di un mondo, penso sì, no?
1: Ah, io so la sento l'intervista di Brassens che dice per me è il più grande poeta cantore francese, che diceva...
0: Tu hai delle offerte au principe, un altro grande.
1: Un altro che mi piace, Brassens lo metto sopra tutti, che diceva, moi je suis tout, che diceva che un bugliame che ha passato un messaggio in una sua canzone, e penso come è lui, ma dice in un'intervista, je serai toujours du côté du fusillé. Et si j'arrive à faire passer ce genre de message sans parler de grandes causes collectives, donc une affaire qu'on ne mérite pas.
0: Oui, l'injustice, ça ne vous plaît pas.
1: Non.
0: Non. Bon, capito. Hein. Allez, Joseph Antonetti, bien est un bilan d'Ademica, est passionnante. Ci campiamo. Ci arriverò ad agui a poco, l'ultima DAP, l'ultima partita di questo sobraluogo che è consacrato a, déjà, au nostro percorso e poi di nuovo a suo libro, all'edizione Omar a Salva di Gume. Ci arriverò d'agui a poco.

0: L'ultima parte di questo sobralogo consacrato a Joseph Antonetti per il suo libro è uscito un tanto all'edizione Omar a Salva di Gume, e mi principio già a parlare appena di suo libro bislingue, ramentiamo che c'è la traduzione, dunque seguita noi è nuvelle. I vostri personaggi, di modo generale, s'assumì a Naboy, manca appena, so, perché tira dei contunque, penso che parecchi di sesto e gusti so accaute, eh? Più o meno.
1: Parecchi, mi sono state conte, la giunteso parla, sono accaute, no, dopo. Penso mica che tutti i personaggi m'assumino, spiego.
0: No, ma poi ho fatto di mettere in davanti certi personaggi di una maniera di balizzare appena so che ho pensato o mica. Di mettiamo Saona che si ritrova a sole, che un marito si tombe, sortendo un briaco d'un cabulo, donc tutte le difficoltà di Eone e Dodi che si ritrovano a Gascia, eccetera.
1: Bon. Questa è buona
0: idea. Sono storie bidò che non penso.
1: Sì, poi di una realtà. Ogni capo, sono mica tutte Eue, ma a chi è divorziato, chi
0: io
1: sola,
0: però si è staccato di noi
1: la società oggi è così, ma direi lui per fare un paragone quando gli altri leggeranno un libro o erano un paragone con donne che ho conosciuto, che diranno di una famiglia, che diranno è prima nate di famiglione dando e che si sono sacrificate, diceremo, per allevare i fratelli e le sorelle più ciuchi e chi pensa hanno finito becce vie sole, perché chi ci li aiuta in casa,
0: hanno conosciuto che in famiglia
1: e è una zia che è morta e chi dirà prima famiglia che non si è mai maritata, ma che ha levato i nipoti e che ha aiutato
0: a noi, ma con te la buia esattamente. No, perché se che sul libro a Igo, quelli che ci stanno a sentire, francamente compratelo, perché chi è di dare droit a sei cose d'oggi, di aiuta d'oggi e di forse cose che ne mogano pa tutti,
1: io ci voglio il caduto in tutti i casi.
0: Allora dopo si è appena stuzzigarino se posso dire così in certe nuvole, perché chi ci rivenite da spesso, non ta, quelli che portano il costume, che parlano gorso in una certa maniera, un bibbia genudanto, una maniera di criticare la pena.
1: Ma non mica, no, mi criticali no, ma che chi.
0: Un interesse genudanto.
1: Non sento mica sincerità, di questo, può essere che. A me mi piace una gente sincera, e de volte non si sente mica sincerità nella gente gusti. Questa appena. O dopo una.
0: Qualche politica, non so mica mintuati personalmente, ma dopo la gente metterà o mica certi nomi secondo ciò che li pensano, ma di nuovo, palisade.
1: Gli stessi affari, parecchi mancano di sincerità. E questa è.
0: No, ma questa che è interessante. Forse certe boeranno è che il libro il è sombre, je pense pas, moi je dirais plutôt qu'il est lucide.
1: Alors lucide je sais pas, sombre non, parce que
0: personnellement
1: non, c'est pas moi de dire, en tout cas, mais sombre non, penso che quantunque c'è certi passaggi in dolosirie, penso. Dopo, de orte anche è storia appena negra, facciano belle storie in
0: perché. Sono belle storie, e poi a fine, per ubiù, sabre non hanno abusi di io. E di noi, ci devono s'aspetto gusti, trovo.
1: E perché, penso per me.
0: La gada un lettore in tutti i casi.
1: Un libro positivo, come era un libro positivo primo, anche se parecchi l'hanno visto negro e trash, come si dice, ma penso di dire un libro positivo anche primo.
0: Sì, può pensare, allora, Berghi, ci fermo a poco tempo, cerco di allargare appena, allora, dicendo donna che mi permette di dare un consiglio a quelli che ci stanno a sentire, francamente, comprare il suo libro passerebbe più che una bella stonda. Cercando di allargare appena a scurzata, vostro barè mi interessa, Isabè, non ta lideratura, pensate che un scritto a un momento dato può partecipare a cambiare qualcosa nella società? Quanto che si bagagni, mi visto che un cambiamento c'era e penso che la lideratura.
1: Non so mica se proprio. Beh, ne parliamo la strada, non so mica se proprio i libri possono scambiare la società. E non ci credo mica, ma può arrivare a certe persone, forse scambiare il punto di vista di certe persone, di aggiungere da sana, ci credo mica, forse
0: ma forse il fatto di parlare e di continuare a parlare e di sentire spesso che ecco la visione di un tale, ha scritto che. Ma pensate mica che può partecipare piano piano, anche di modo inconsciente.
1: Di modo inconsciente poi sì, ma allora, forse a lungo andare, ma subito. E non ci credo mica.
0: Tu prépares d'autres projets ici de à Perawa où les gamins te concentrent dans les choux d'Adi Souli, Bogosti, ou non, je trouve ça, ou d'un mobile à créer, tu es qui nous est, la guille aspecte,
1: non? Non, en ce moment, le livre est sorti de Bogova, donc c'est mon anta à promotion, j'ai radio au livre. Dopo, adieu, né en cabo. Ma on a donc scritto un'onda e penso che mi giurerà il tempo e soprattutto mi ha messo 8 anni tra un libro e l'altro, per cui metto appena di meno, ma non ha già mica sotto che stanno qui bene, ma ad un capo di paragoni tra due personaggi, sarebbe piuttosto personaggi storici, e uno che un corso e un americano e di va nuove crociate tra questi due personaggi, ma da giù appena di tempo sicuro, ma di Sire Agustì, mi piacerebbe fare questo.
0: E quando devo scrivere, quando devo rileggere ciò che hai descritto, tagliate assai, o primo l'emploi, di regola, o ribiate per tenere un ritmo particolare?
1: No, in generale, no, io non taglio mica, dopo quando sono riletto, mi dicono che c'è da fare Moivica, posso Moivica, ma io scrivo da un lampo e mando, bon, mi rileggo, non c'è mica sbaglio a fare così, ma dopo mando come è stato scritto a prima volta.
0: Allora, sobi un mondo non ti ha vinto uno, quella che ne parleremo mica perché tengo a lasciare a sorpresa all'auditor, ma io dicerò così che le canali forse penseranno appena a ciò che noi mi gusti, autonomia, a Salvadi Gume, Rennec sono abitanti americani
1: di America,
0: o Boblo, ouais. Radio, o Boblo.
1: Pouvant déjà.
0: Voilà, Boblo Pouvant.
1: Faut rendre Gida.
0: Ah, à Newsday, qu'est-ce qu'il y a nous, une tchade, je pense que à Vaula de Ouloubou et l'Agnir, bien ou moins. Enfin, non commente à du retour qu'il y a de nous.
1: Il y a une histoire qui est accaduta en un pays du Maghreb. Et il y a une histoire. Non si vede usava di gume, ma di cavallo, diciamo. Yeah.
0: Mi sono scordato che ci sono personaggi, che rivanno, tutte se noi li gusti, la gemma torna a gusti, l'auditore e scopre tutto questo. Perawa, Sinawa e prima reazione, bella sicura, è bugidì, mi interessano tanto, ma dici c'è una persona che ha avuto una piccola rimarca, in giraboi che ne pensano i vostri strinti, in giraggio,
1: Ah, sono piuttosto contenti, dunque.
0: In famiglia, chi quando bilegiano, chi
1: dice? Ma in famiglia non sapevo che oggettivo.
0: No, ma forse chi può... Je sais pas si quelqu'un va dire un jour, ah là, Joseph, je sais pas, tu vas aller loin, ou pas du tout.
1: No, ma
0: non, allora, mai... questa è la viante parlata di quella storia.
1: Quelli che hanno detto sui libri di Stie, perché c'è storie che sono accadute al principio del secolo e che sono passate in paese, e che dunque niente hanno inteso, che sono stati contenti di ritrovare le scritte.
0: Salvadigum vuole dire che siamo una violenza, in una certa maniera,
1: sì.
0: E ne vengo a parlare perché c'è bisogno di moglie vine, ma c'è torna appena di tempo, per avere il vostro barè non ti ha gorsica d'oggi. Allora, non mi cava, io voglio questa domanda, perché ci sarei a forse tanto di, ma mi interessa davvero il vostro sguardo, non ti ha suggerito d'oggi, non ti ha... non ti ha paese, semplicemente...
1: Un paese, bon, dopo non è più quello che abbiamo conosciuto si dirgli, ma è la vita che vuole così, è di ciò che abbiamo scelto noi, tanto che società, abbiamo scelto di campare così, dunque io ero un paese dove abbiamo si dirgli, giocavamo fuori, non c'era che paesani, nuove case, bietti, allora quando i movioli sono in un paese, a più parte della gente che sta in un paese non li conosciamo manco, perché sono forestieri, sono stallati. Chi bene non stanno nei paesi perché chi paga un episodio meno caro che in piaggio o in villa, ma chi non si impegnano manco nella vita di un paese, c'è radio, senza parlare di ma c'è un caffè in paese, un bene non manco a bere un corpo, di questi che si fa
0: o sugiare questi
1: dunque un paese va cambiato a suo livello, questi dopo la società penso che non siamo mica noi a giocare perché chi ha campemo, che aiuteranno quelli che erano più tardi per dire ciò che gli eravamo male, noi siamo dentro e forse anche noi partecipiamo a fare l'affari mica va, diciamo, che dopo ciò che l'hai, c'è l'affare che ce la fa arrivare, ma dopo c'è l'affare che ci dispiace, ma penso che non ci possiamo tanto fare.
0: E la lingua come, che ne pensate di lingua? Pensate che sa da salva, sa da mantenere più, sarà più quella lingua in anzo, ma non abbiamo potere quelle che sfranchisegliano così, incostumati.
1: Se non c'è un punto di cosa pessimista è non la lingua, perché chi...
0: E portanto scrivete questa lingua.
1: E no, ma è po'...
0: con forza di noi a debolezza di un elettorato,
1: ma per questo che tutti i libri sono so bislingue, perché sì. Sennò chi, se non fate mica così, sminuite di meità, già che ho elettorato in corso ogni mica in un enorme, cioè, ma se può scrivere che in corso sminuite di meità, dopo non comprare per farvi piacere, niente, ma non è una mancaliglia. Tutto il mondo va a fare.
0: Ma è conto un atto militante di scrivere in corso, cosciente o incosciente, ma
1: si deve. Mica militante, penso più un atto di.
0: Resistenza.
1: D'amore per la lingua che ho sempre parlato da voi giù, quindi mica di una maniera di lasciare una traccia di questa lingua, perché se domani può smarire, resterà questa traccia che abbiamo lasciato tutti.
0: Ci pensate mica o siete mica stato contattato per che una delle vostre novelle, che le siano quelle di L'ultimo salva di Gomo o d'altre, l'altre è, perché non hanno tirato una bezza di teatro, ma ce n'è che di pensare a mettere di radio in cinema, in figura, perché sono storie, sono film. Quando uno legge una novella, c'è un principio, c'è un quadro, ci sono dei personaggi, c'è un ritmo, le sequenze possono cambiare secondo i luoghi. Dunque, è un cortometraggio, se posso dire così.
1: Ma per il momento c'è nemmeno chi ci ha pensato.
0: Nemmeno un'altra che a voi a viura questi libri.
1: No, io se che chi sia da Galabado mi manda un digerato di Michelino, faccio sempre piacere, può essere interessante, ma per il momento c'è mai nemmeno chi mi ha domandato.
0: D'accordo. Allora, c'è Maghida, voglio ringraziare.
1: Sì, ringrazio.
0: Chi mi può subregare per la band, che la allora, di sicuro di lavorare, ma il lavoro manca.
1: No, il lavoro manca, di... per me è buono, tu che mulegno, come
0: si dice. Tu che mulegno, giusto appunto. Una domanda che mi basta bugiare, io in Calari sono di più in più numerosi, di meno in meno, c'è l'artigianato, Gusti, come
1: allora,
0: si butta?
1: L'artigianato, ce n'è di meno che 30 anni fa, ma... c'è comunque un ritorno di giovani. Io
0: si è perdemi cosa abbia fatto?
1: No, io parlo di un caso personale, ma dopo perché con l'altri con fratelli di radio, perché si muovono tutti insieme, di uno dei rari mestieri di radio dove la gente si incontra con fratelli, si aiutano quando li buono, c'è una un'imbianza tra di ancora. Cerchiamo di formare in lì a cui si fa di corsi di formare giovani, e una di formare tu tre su ultimi anni, uno ha abbandonato poco fa perché chi si era tagliato questa volta, ma uno è sempre con me e ce n'è uno che si è là da suo conto. Dunque, cerchiamo di tramandare un mistero e vedo che c'è sempre giovani che ne conosco altri che sono installati, perché non si dicevano che facevo anche loro perché chi direi va mia, ma ci sono alcuni che sono installati e che non erano mica i
0: figliuati,
1: non erano mica ancora, hanno imparato un mistero e sono installati. Dunque,
0: e poi ci si può campare su mistero, questo è importante.
1: Si può campare su mistero, c'è un lavoro soprattutto nel noi, perché chi ha gente sono sempre con tutti attaccati appena aveva un castagno, c'è sempre questa, aveva un botto in castagno. Dunque c'è la bene in un mistero, sono mica pessimista per un mistero che mancherà un corso.
0: E una novella che si passerebbe una menuiserie, è possibile?
1: No, cioè assurda per un lavoro.
0: Ecco, Joseph Antonetti è stato il nostro invitato, mi ripeto, francamente, cercate a comprare il suo libro in delle edizioni Omar a Salva di Gume, come posso dire, nemmeno un schiavo, ma... trouverez, sois sûr, il y a comme avant moi, pubblicité. Si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Enfin, l'édition est Omara, Jean-Carré, c'est bien d'autres. On vous rembourse si vous n'êtes pas satisfait. Même si vous n'avez pas apprécié, mais il restera quelque chose de la lecture. Ça, c'est évident. Joseph Antonetti, longue et belle strada vous ride.
1: Béringrazio.
0: Bivillégide, du Béringrazio de Ostrodalente, et pour Ondistio, on est dit.
1: Ondistio.